L'amur, da Giacan Michel Nai. C'è l'amur, declara, jeu vi, ti biala di. Igl es china malsogna, mo dolce, de suffri. C'è l'amur, declara, l'amur, es co in legn, el cor, lu penetrada, fa ella l'austrien. Culeva, es che figlia, ti biala, l'amur. Ed en tu cor, da della benduras ferm sin zur. Ella è della speranza, la sora di Navart. E mince cor scumbeia la giania, baul ni tart. Mo vegna la memia gronda, lustos se castigia. Quoi è l'amur che ciocca e fa il cors schluppa.

O matta, da men rauch. O matta adorada, venanda spera mai, e dam cun ti ögliada un razz da te sulai. Mi orma quel ciarezza e riva se sportel, e sun per una pezza sun il settava al ciel.

cur ci vain la not. Da Jon Guidon. Cur ci vain la not, c'è stangal malavur da vente o met. L'ura saest tu mes angel, dam quae dezza, dam da let. Solva tu in armonia il travasch e sa dolur, e governa ma fadia cun delizie cun amur.

0: Las novitats ter RTR.
1: Campionati mondial de ballapès entre la prima mesedat maina la Svizzera con 1-0 contro l'Algeria. La cedaina de fortuna rimne 10 milions francs per las unfrendes al Serra Trembles en la Venezuela. E Laura Ott stat in Mascheide da Nivelsa de Soleil, quater 25 grazie a Samoretzen e 26 grazie a Quera. E alle 6, meu nome Urs Müller. Bienvenue. En il sedejavel final del campionato mondiale de ballapè fronte la Svizzera sin l'Algeria. Actualmente maina la Svizzera con 1-0. Per nous live nel studio è Giancarlo Candines della redazione de Sport.
2: A pel moment se pausa a Vancouver la Svizzera maina grazie ad una grandiosa azione de Joan Manzambi. Alla diejavel minuta el primo ball 30-40 metri avant il gol a iuse tras con in solo ad la final survivo il ball at Embolo ca mostutene via il poi per sita al ball Ella reut. Inol per le Schweizer, tot pare de dit noch plan, denn dann is in Juk noch le Schweizer sto propi combatteren contra l'Algeria. Jenom nadem en l'equipe de l'Africa del Nord, ca apre grande parte di ul ball, ca faccia il Juk in quella prima mesedat. L'equipe de Murad Yakin defende den Tom Boyn, ad astruscio direzions offensives de l'Algeria. Pia 45 minuti sind andes, en queste di Javel final, Schweizer in, Algeria 0.
1: Già sono qualificati per il ottavo finale in Portugal e la Spagna. Il Portugal ha grignato contro la Croazia, con Usadin il gol decisivo e per crudare nel tempo supplementare. Sco prossimo fronte il Portugal in la Spagna, che ha battuto l'Austria, chiaramente con 3-0. Sin la real trüe scuol ne dati l'autrem vien bitch bling glatsch artificial sco finus, quai a comunicala vischnanke da sia redunanza comunale la fin de zerkle dur. La controlla periodica din ingegnier aia mussa che il fundament sei a fitch instabil, quai a dich Claudio Duschletta, il responsabile per la gestion dell'implant en vers RTR.
3: La platte de beton è in un fitch no stadi e ci fus massa prelus per ir sur questa platte de beton con una macchina da far glatsch, con una macchina ci paisa relativ blers kilos, per ci sa tema ce la podes propri rompere e ci podes lur dare in don da ammoniac. E quais vuol evitar mincia coste per da quai as a decis che quella platte non può più nir trovada o scesco ce l'es e ci des da verre per alternativas.
1: In alternativa feste a realizzare in glaccio artificiale movibile, somigliante a quel sin la quadra vise a quera. La substanza comunale sta più a trattare la situazione e decidere co procedere vien avant. Senter plier sonst, con cifre scotchnes al center de Senedaz a Vognin facci l'on passare in gudonder ad und 2,4 milions francs, quai rapporta la FMR. La grande parte del Gudoin sei intanto da attribuire al sostegno finanziario di 1,5 milioni francs della Vischnanke de Sursees ed ulteriores entrades bitch budgetades. En l'avenir no quinten ils responsables bitch con resultats umilianz. La fine mira sei a plitost da realizzare in nulla naira ils proxims ons. E per quai che detti viene avanti il basin da fare investizions in il centro da Sanedat. In sei rentanz in la dreccia via. Gli indigidi an ferm surizis con blera pliev di ciagionaina bovet la cifade d'aua tanter mozza tranter braille zernetz. In dai fer cuort temp sei l'indriz vini inunda, quai an comunicales overs elettriche stendia dina. In spossi den tant ang bec dir quand gronk il don sei effettiva mein. In a valutazione pli dettagliata sei per possibla, sventer che la situazione sei assigirada e les en primes lavurs de rumide terminades. Al Dì National de Solidarità per le Unfrendes als Terra Trembles in la Venezuela alla Cedaina de Fortuna rimna passa 10 milions francs, quai a comunicia l'organizzazione. Le donazioni vengono in prima linea duvradas per la gita d'urgenza. Allogis provisorix accessa da una baivernetta, provvediment medicinal, articles d'igiene square per la distribuzione de rauba dal basin quotidian. Tenor les autoritats locales el dumber d'un frendes augmentas in Burmain 2300. Millis persones valien vinavant sco sparides. E per finire anche il tennis, per Victoria Golubic il turnier de Grand Slam a Wimbledon a Fins entro la seconda ronda. La Turicaisa pers contro l'italiana Jasmine Paolini in 2 sets con 6-7 e 4-6. Sco sull'etta svizzera a Belinda Bencic uscì a contangi la terza ronda a Wimbledon. Ella affronta oggi mesdì sin la russa Anna Kalinskaya.
0: La meteo.
1: Davant mesi è siang sur trac, sur tutto il partenz, poi lo calma in ervenir blec. Il svent mesi è l'ora dezzo le lì, felentir centun. La temperatura maximale è 30, 25 gradi in lenghi di nota, 24 gradi in surselva e 26 gradi in la regione d'Aquera.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Ciao BNG, perché qua i venerdì diventa proprio in Bien. Dipende da nos balapeists, els che combatten visurmar per resta, perché jens gartegi esi debatter ils algerians. Nus venu deva las novitats, els ein sin kurs, en kurt tornan is il plaz a Vancouver per la seconda mesadat. Kunus mo cantais Lidi Jubernuot, jau son Gheorghi De Janchi, shalu. Mainza direct. Vancouver, eh? Et ecco cupidao, et zencio non è vostri plats. Giancarlo Candinas.
2: Schon viel plats, è vostri. Azzaccati! Azzaccati, oh. Dus nol per le Svizzera, den en doi, che sette sventer, ja, in a minuta in quale seconda mese da, del dus nol per le Svizzera, proprio in azione sull'ala, a lui viene il ballo alla de sedis, gli algerians vengono un po' da Zitana viene il ballo, del ballo viene lo stir den en doi, che sette ort, bien 15-16 metri, al Ball B, al Canton Lyon, til 2-0 per la Svizzera. Ah, perfekt.
4: Perfetto!
2: Per la seconda mese
4: Schia sai bugen i
2: Efficienza totale.
4: Efficienza. Dintic, insomma, c'è che stanno quella prima mese d'ada, insomma, usco la seconda in città, quei analizzenza, se capisce, dine puspai, chance zani bugiu, huffens.
2: Aber,
4: eba, quella efficienza. Quella efficienza. Con us, muncantais lì di Jobernot, esce a vaos giù, era l'unitic colpei a un bus il plaz. Basta, nus, ben, bugen direttissima, occia al final, senza prolungazione, senza l'occia da penaltis.
5: Buenos días, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da Balapé, Ter RTL.

has lustet. Die iPod, summen aus der Kanzone.

Spirits.

0: las tschun un po' dappertut in Svizzera con nostra nazionale combatte a Vancouver contro l'Algeria per venire in ottava finale dels mondiali d'actual vesio fece bene per la Svizzera cammina con 2-0 per in aga in giuc de Balapei con public viewing sporgen bu birra a grill mo ben caffè a stortins in de quals è a panadoz grazie per il plaz de Balapei a de quai public viewing è per nus Milena Bassin bienvenue per la dozz Milena
1: ma buon di
0: osvenza marveglia scuola l'atmosfera consen sarà dunai per propria merada compagnia il giuc della Svizzera
1: è incredibile also qua la piazza è proprio plena mince bench de feste è plena nus fans quinci sono passa 300 persone già bunura botca bevono caffè, mangiano stiertins e guardano in posto quel match. Also, è una sul buona atmosfera, ci do un gol, vengono celebrati, do un sballo, vengono civili. Also, proprio, hai, erci su un passo tra le 100 persone, si potesse creare, ci fosse a Vancouver, in ogni 100, un passo 52.000 persone. E ci funziona, per ci funziona, trovo che è un'organizzazione. E qui è il club de Balapè de Panaduz, che organizza. Un de dels es el Jan Jenal, un de meister zehn. Jan Jenal, se questo si usce bot, vos es es gade spiele squatter per organizzare esser pronz, cesco per un centro balapeo se bot.
2: E bi un sentimento nu scoia la mondiale in alto 4 onza nes fasain coi fez busenda ci visain conta gli uce qua e quel naturalmente cool e ai dovra bliers volontari ci zoiden e a ci organization tot
1: appunto i drove schon col chose ci coi funzion ci des prontles cinge ero schle per hai esser ce le lie panir giodair ce trova coi propri tuet
2: e bei dovre blier volontaris ci fan tot per exempel als un duman schweven so per il skipferlis far pronti il caffè la maschina da caffè e ja sempre meins far pronto ci tutte ready
1: ma vos aves fa qui con passe 150 persone so se scal dobel hai aves de cuorer
2: e ja schon even you the play you which is winter so ados weven so ein gipfelis play in kumarat sto even go in folga merza tutta comprare in dis gipfelis da play
1: e il primo ok che cominciò con quel public viewing ci vos vas fat certs jös la saira Schuess genieter quei ci vos fas gser in bonura
2: Ja, il match del Schweizer sehen von uns da in la Snow la Saira. Pressing goal. Assi il match contro il Canada e la Jeud Vigno da Teneus a domando e a Scocci Vesor il prossimo match, assi a Teneus era clear ci slime far quel. La nachfrage era proprio grande, allora ja, o sessions qua.
1: E se già dein sensel match gu guarda was di ora, ce fai sia wenn ce lavorer.
2: E si vuole stare a lavorar, puspe, oggi mattina un po' più tardi. Gli acchi non so se ci gli è drezzi, ci zaino un po' più tardi.
1: Preciso, qui è più lenta ancora. Cioè, doni una voz e guardiamo in avanti il gioco a Panaduz.
0: Grazie Milena Bassin, Jan Jenal, organizzatore di quei public viewing che in nom sono quasi scibalti con il risultato attuale. Jan Jenal, con il risultato della Svizzera contro l'Algeria cammina con 2-0.
3: Il mondo da Balapè, RTR Reporter.
0: Tutto un altro risultato che dato tocca la fine vi budisce lo proprio mo caffè ni si mette lo forse un enin gucci al caffè ha forse sto nello è un arverla freschiera con la birra ci sa dipende di tutto con culansk patrons ein otzen de meun sin stolo insomma è un i alla lavorni grazie a chef la fin tema vieni bene in pei

0: Il mund gioga balla pe, RTR rapporta.
1: Mainci minutas dati la sisa mas da dina da meun cun balapei total, si sont ciun minutas ein dadas el giuc de Caua Vancouver denter la Svizzera a l'Algeria. Ah, per quals caim forse per us se da stadai, denza quales emozions cao, quales ai dau circa 10 vergaulas ciun.
2: Manzambi gegen Mandi, immer noch Manzambi, und dann ist das Tor!
1: Embolo, calo tu cao in nulla, con quei risultati e io e la pausa, a quart, so enter che entornais il plaz, Giancarlo Candina, sai, è un inagasca da nau,
3: Il 2-0, den en doi casi tau alla 46 minuta, il 2-0 su entri in azione Zulala, a scins meros integral giuga, bied aus 66 minuta, svesins propi. Qui gol a fatg, fetg, fetg, boin, le Svizzera, che controllesce quei giug de pi, quei second gol all'Algeria, che aveva in prima mese dat propi de pli al ball, pruava da fal giug, veniva pu propi tre chances, a io in quella seconda mese dat, die schon in tic, scioccade da quei second contrigol, che chi vese proprio fetg, fetg, boin, per le Svizzera. Da si sono 6 minuti, osvin lo quei hydration break, chi sa non in nega, fa in tic pausa, pia. Le chance fe buone che tonge da fa quel passo. E ho chiave il finale per la Svizzera. Denton, c'è Gilbert Gresi nega dec. 2-0, il primo al CG risultato, il balapè.
1: Ah, bien, non so se non è un marveglia se c'è il trenador dell'Algeria, in fece un conoscente, noi svizzers, Vladimir Petkovic, di 6 giocatori, forse durante quella pausa da Beiber, ci sa, forse Udinza, c'è anche via radio, la lesser part, c'è che di 6 giocatori, ci volta non fa X, c'è il tutto possibile per resta a bupacata a torna a casa. Duza nulla, voyage, la sua me dati os per vostra zureia zalu, dati la sisa maza de dati il pi importante, ma se si pi importante, oz è sempre min, coque giuc che va fin dentro la Svizzera a l'Algeria. Bien gi!

0: Voyage, la sue, mea cun elle si vignu las 6:30. La più importante novità è che l'Eon per intermediare la Svizzera mai nel campionato mondiale di Balapei incontra l'Algeria con 2-0. C'è chi in sto shock con Saviazza di Meon, Urs Müller.
1: Sind la real trüe scuol ne dati lautren vier en bich pling la artificial sco finus qua ja comunicale vi schnanke de sia rudenanza comunale la fin de cercle dur la platte de betun sein in nau stadi uschie ki podes el mender cas dar in don da ammoniac in cerce us alternatives Center Plirsons, con Zephyr Scotchness al Center de Senadatze Bonin, fac l'ompa sein gudoin de redund 2,4 milions francs, quae rapporta la FMR. La gronda parte gudoin sei dentant d'attribuire al sustegn finanzial da 1,5 milions francs de la Vishnanke de Sursees ed ulteriores entradas bitch budgetades. E dal Dì Nazionale della Solidarietà per le Unfrendes al Serra Trembles in la Venezuela alla Cedaina da Fortuna rimna passa 10 milioni francs, quae ha comunicato l'organizzazione. Le donazioni vengono in prima linea dovrate per la gita d'urgenza. Tenor le autorità locali se il numero di Unfrendes aumentasse in monumento a 1.300. Millis persone valien anche co sparides.
2: La meteo.
0: Sur tracce vom mesgi local plovi sur tutta importanza, su enter mesgi vigni lubie sulle jive e antir cantun. La temperatura maximale si muove d'enter 25 gradi in engia di nauta, 24 in surselva, 26 la maximale 8 enter mesgi e la regione de Quera. Merene un sila fin d'emma, in ulterior de Balezia dati, cui ergien vivca rusna, de meun sils 27 gradi e la capitale grigiuna.
2: RTR. Unique.

0: Vendra sat temps de stat, temps de vacanzas. Bisce vos udister quals caston è un zaco dumenia il gita lavur de dots. Alu, ciao ciao patria, bienvenido el mar.
1: RTL Impuls.
0: Si vince spagnolo in vostre vacanze, se va tutto nord, nella regione della Catalogna. Ludati os in scegli di un excurs ornitologic tils uccels catalans. Culiauer, David Spindler.
2: Al nord-west da Barcelona, un'ora con l'auto su anti le collines. Ides un uat spess, bosce da foglias e bosce da uaglias, un uat mediterran, uat da pertot, fin all'orizzont. Belles rodes de vent interrumpen al vert de la boscia. Questi vivono qui a un respet del feu. De sta curcides, su zec basta un surplin per metter in malura tot. Setzer qui a la bunura, avant al bain antic des amici vivono qui, es un evenement special. Ed es un concert unic, uces senza fin. Curcian ha fatto al gimnasi, dei un magister de biologia, ci pretendea che se i scolers conoscen las vus da succes. El fe examens amo con un recorder de cassettes. El lascia ir las vus se des scolers stean dir cian in uce ci agista cianta. Diauve a biologia pro un ater magister. I genu posse se cernaune dir a ci ce au saint giusta cianter. Il stessi aldi au enorm quistes vus des succes, mi des un mili gust. Er stellura fa recerces per savair ci ci cianta. Al grujun, al dialet, da mai, al cuc, al pirol, la filomela, la randolina da casa, per nomner ben per. Impression optica ha fatto il girun cularin, citor impainata col ces barbet pronu, ma era il girun cularin, fa girs maestus e quets, at su surasuats della Catalunya.

0: Gols, emoziuns, analisas. RTR.
1: Qua ja è un mai da alla storia del ballapei Schweizer tontas emozions schon la da me un baul de quella sai da schon pliras el giuc dentro la Svizzera alla Algeria la Svizzera che meina condusa nulla a nos essa nella fase finale Giancarlo Candinas il ticket o chiave il final quale propri prompt.
2: Quel oi proms dau a tjontes jat minutes le Schweizer meina nadine kun dus a null din stabunamendi ist was esser Treus a null. Fabian Rieder, von pauches Minutes kula grandiose Chance, kula eine Chance de 10% de Fakui Treus a null. El, so wenn in Pase trasle de Tune, sag no men si ta, sil gol vit, sete den ton exakt, als me uns al goli de la Algeria. A schicke je wiener von 2-0, e per jugar mopli pauches Minutes, forza con tem supplementar on 10 Minutes. Me spronzi una dina gronda, le Schweizer fae propi, o sine fech buone figura. La leitier fech pauk dat fech souverän, defensiv, fech ferm in stodil Algeria, in quella 80 Minutes, bovignitir propi ine gronda chance de gol. Io creo Gregor Kobla stu tene in ball, ine parada, el fae di ne parada, Calstoffa, Calstottene, Piet, Orvantote, Defensivo, sina fech ferme Prestation delle Schweizer. Also, wir sind sogar l'Algeria, können proben, in der Venier, in der Zone der Malzigira, winken in der Flanke, den Ton, Gregor Kobel, spendere, tiller Corner. Piet, Forzedation, in der Devose, Attack-Offensive dell'Algeria.
1: Ege, usit, chi va, pausulas 90 Minuten so, 88 Minuten sind uns giugados, con tutte quelle Pausas de Beiber, etc. Aber, forse, lo schon in applica mona miracla
2: Hashils
1: la truppa da Petkovic finisce non sono da setà dos gols scegliendo sveneve o el vergavi tir giux ba decisions in curdando zelas de vonzas minutos de giux aber o stressi sono fech tup se cove avanz in tekter ciao che se ves forse ni pistrecci tutto insieme
2: die aber tot e quin sam rauz le primis minute sin sa vu in Algeria che adiu bialbalca fangel giux Allora, in tanto in Olvinius entras Manzambia alla 10 minuta a quella Janentec tracce la bescla all'equipa dell'Africa del Nord. L'Algeria è un'equipa che ha fatto la qualità, ci smera in quel giocatore. In tanto la Svizzera ha poi spiegato Moussao in formazione. Els ci daten incontri un'equipa che si può più circa ma non ferma né più fleuvela. Gudogni quasi adina all'Algeria oggi è un'equipa che si può più cerca sul medesimo livello con le Svizzere denton le Svizzere semplicemente più clever più rutinata semplicemente più madira che l'Algeria in quel gioco.
1: Allora, è in la leggenda del Balapei, Romance, che sto a rivedere. Se un mio da me, se l'idea in Paul Friberg, che oggi è stato scritto il studio ad analizzare il vostro gioco del gruppo, insomma, la fase del gruppo della Svizzera, ve lo domandavo con l'unch, lo sapevano un po' in cicca la Svizzera affronta, con l'unch vai un po' la Svizzera, che vuol dire giocare i migliori mondiali in sia storia, ed ha maniggiato lui.
3: Oh, in giuca è una pisa finiva.
1: Quei stuenze riveder ozzon da me un haqua che è schon finiva e in prima giuca di quella fase da ca oie 10 della sat prendia un in caffè in stortin forse menze lo è un in quartina gappana dozza meren sco l'atmosfera e leo si vinten ton da o gervosa in stiles caffès un stortin.
0: Goals, emotions, analysis.

0: E nos vengo un grand spas vers la sat at propi deplicamo cun ina pantofla e la Svizzera e ottaval finale la mei non adina cun 2-0 di Eda Down paucas minutas Vancouver, asci che nos prendero ni momentet la pada.
1: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè ter RTR.
0: Ma in Leonua che varga 300 persone senza radunata, c'è un baul lotta nemmeno per me rada cominonza ad in public viewing, quei giuc della Svizzera a zvar a Panadot per la piazza da Balapei hanno installato tutto quei in zastu organizzato un ulteriore stortin sito per sternè c'è una dura salubrasia che questo non è un problema da spruntare vidi esti nella finestra di nus druen è un stortin per tutti i fans della Svizzera Milena Bassin Adanton in gronda fan da Balapei in Angedinese, Sperella, a Panadozza, il Pabic Viewing, Chiara Barandun.
2: Precis, noi stiamo a guardare le ultime minuti di quel giorno, Chiara Barandun, scudere qui da Stersio, c'è bot e dire di Pabic Viewing, scuola risentire l'atmosfera.
3: Ed è schon speziell, quello che noi conosciamo c'è della WM o della EM, c'è il giorno sulla sera. Ma è stato mega bello da cominciare a scendere lì ed è mega cool quando lì c'è lo stesso nido, c'è il suo boccio, la bonura.
2: E la fin finale, ella è stata noch qua, senza sapere, c'è ci aspetta, c'è la stutta, quando lì c'è l'atmosfera ci regna.
3: Hai, c'è la stutta, il cominciamento era tutto un po' addormentato, tutto un po' stangelo, e tutto alla fine... tu hast gewusst, ja, finde ich cool.
2: Und es war ein Wink und eine Victoria. Il D kommt zu Scheibun, no? Du wolltest in Wink?
3: Nein, quello ist proprio il Optimum. Und wenn ich lavorier con Nachschwunsch, hai, der Gusto, chef, präzis.
2: Und lustig ist, in Zelle lavor, wo das lernst du für Kaura, Quintle, no, wartest du, esko, ja, zu Bonura?
3: Hai, präzis, der Ka, und zum Ka, con im Perkolleg, seh, din ist el mia prim Patient, also um Schkofisio, lavor, Schkofisio, e già insieme a lavorare.
2: Allora, un bel dia, grazie Fitch.
3: Grazie Fitch.
0: Milena Bassin, ossa forse ogni giuc è a fine in quella seconda. La Svizzera ha quei ticket per oggi al finale, quei 2-0, cresca la il public viewing si svida ossa.
2: Hai, è passato 100%, perché c'è ossa il lied che mi è già davanti con quale c'è da discurire, su quale stelle è tutto in ira lavorare ossa e les meises a Schweden, le Lied bitte in Cellurumeint, il Rüt e la Bar un giorno später bis in un caffè o in un stortin, ma bein, tutto c'è mine nostro proprio giusto evento.
0: Ah, era stata, hai appelle da Muratiakin e quel pubblico, la Gazzetta Blickier, da Vintic, gudee als fans qua e ci vengono in tic pitarda, da io... Milena, forse in l'auto prende un fine viva alla bar in quei ottaval finale.
2: Venus fu ben plitzato qui a Sancia, per cui c'è minore piuttosto.
0: Milena, grazie Fitch per quelle impressioni direct del public viewing a Panadoz.
1: Il mondo gioca balapè, RTR rapporta.
0: Ni noi dati la set di ei us propi dominau la Svizzera stat in quei desiderau ottaval final dils mundials.

0: Las novitats der RTR.
1: La Svizzer batte l'Algeria con 2-0 è stata in lociao al finale del campionato mondiale da Balapè. La cedaina da fortuna rimna 10 milioni di francs per la sonfrenda sul Terra Trembles in la Venezuela e l'auroz dati in Mascheide da Nivelse da Soleil, 4-25 gradi a Samorezzen e 26 gradi a Quera. Gli LSET, mio nome Urs Müller, PNG. La Svizzera è qualificata per l'ottavo finale del campionato mondiale da Balapè, quai grazie ad una vittoria da 2-0 contro l'Algeria. Il dettaglio a Giancarlo Candines dalla redazione da Sport.
2: È stata una prestazione mediera della nazionale svizzera contro l'Algeria. La Svizzera ha dominato in tir giug e ha avuto chance senza fin intorno all'equipe di Muradiaki in una faccia male all'Algeria, qui a Duvrau. In circa della 10 minuta, mentre che l'Algeria ha dominato in prime minute alla Svizzera con la prima azione offensiva, si tau al 1-0. Manzambi col solo ad il passi Embolo al 1-gol. Ed è 10 sventer pausa col nordafricanze in venire di cabina con Niev Schlonsch alla Svizzera 10 per il flante dels. L'Algeria viene buona ben col ball, l'etze cente si il poi da den 2 che setta in avvantaggio al 2-0 alla 46 minuta. In secondo gol che da osservità della nazionale svizzera, ne vende a quel momento ella controllava il giug e la ha dato defensiv immenso solid a sciottir tonsch con nuot da routinau e semplicemente controllava il giug. Per la Svizzera guadagna meritata ma in questo 16 finale contro l'Algeria con 2-0 a fronte e ottavo finale o si la gana nella Colombia.
1: Erse qualificati per l'ottavo finale sono il Portugal e la Spagna. Il Portugal ha guadagnato contro la Croazia con 2-0 il gol decisivo e per cruda nel tempo supplementare. Scoprox in fronte il Portugal sin la Spagna che ha battuto l'Austria Claremain con 3-0. E con qua mi dà una voce nel Grigion, se in l'Areal 3 scuole ne dati l'altra in via un bici per l'inglaccio artificiale scofinus. Qui ha cominciato la vicinanza da sia radunanza comunale alla fine del cercle dur. La controlla periodica di un ingegnere ha mostrato che il fondamento sia affetto instabile. Qui ha detto Claudio Duschletta, il responsabile per la gestione dell'implant in vers RTR.
3: La platta di betone sono in fitch no stadi e ci fus massa preluz per ir sur questa platta di betone con una macchina da far glatch, con una macchina ci paese relativ blers kilos, perciò ci sa tema ce la potesse proprio rompere e ci potesse lordare in don da ammoniaca. E qua si vuole evitare mince coste per da qua ha deciso che quella platta non può più nir trovata o scesco ciales e ci desde verre per alternative.
1: In alternativa fissa a realizzare un glaccio artificiale movibile, somigliante a quel sin la quadrivise a Quera. La sostanza comunale sta più a trattare la situazione e decidere co procedere vin avant. Center Plir Sons, con Zefere Scotchenes al Center de Senadatza Bonin, faccio l'on passare in Gudogne da radunt 2,4 milioni di francs, quai rapporta la FMR. La gronda parte del Gudogne sa identant da attribuire al sostegno finanziale da 1,5 milioni di francs della Vishnanke de Sursès ed ulteriores entrades bich budgetades. En l'avenir na quentien ils responsables bich con resultats umilianz. La fine mira sei a pli tost da realizzare in nulla naira il proxim sons. E per quai chi detti a vin avanti il basin da fare investizions nel centro da Sanadat. In sei edentanz in la dreccia via. Gli indigdi an ferm Zurizis con blera plievge ci aggiunai in bova tra la cifade d'aua tanter mozza tranter braile zernetz. Dai per cuor tempo sa l'indrizzo in inunda, quai han cominciato le opere elettriche d'engiadina. In sposi dentant an beach dir quan gronk il don sa effettiva main. In valutazione pli dettagliata sa per possibile, sventer che la situazione sa so controlla e le empremes lavurs da rumida terminates. Al Dì Nazionale della Solidarietà per le Sonfrendes al Terra Trembles in la Venezuela alla Cedaina da Fortuna rimna passa 10 milioni di francs, che ha cominciato l'organizzazione. Le donazioni vengono in prima linea duvrades per la gita d'urgenza, alloggi provvisori che accessa d'aua da Baivernetta, provvedimento medicinale, articoli di igiene, sco er per la distribuzione da rauba dal basin quotidian. Tenor las autoritats locales e il dumber d'un frendes sentanza commentassi in brumain 2300. Millis persunas valien angsco sparides. E per finire anche il tennis, per Victoria Golubic e il turnier de Grand Slam a Wimbledon a fin sventer la seconda ronda. La turiciaisa pers contro l'italiana Jasmine Paolini in 2 sets con 6-7 e 4-6. Sco sull'etta svizzera a Belinda Bencic contangì la terza ronda a Wimbledon. Ella affronta oggi de mesdì sin la russa Anna Kalinskaya.
4: La meteo.
1: L'avant mesdì è anche sur tracce, soprattutto nel partenz poi localmente Erwin Irblec. Il sventer mesdì è l'ora sulle lief e l'entir ciantun. La temperatura maximale è 25 gradi in legno di nota, 24 gradi in sorselva e 26 gradi in la regione da Quera.
4: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
5: Ehi, dubignau la novità da quai vendergi sen da meun la Svizzera resta vi surmar ils mondials conti nuescen statten en quai desiderau o chaval final e os anni festivau in aga sil plaz con tot ils fans adossa l'enzalo en quella proxima mesura bugien udi analises, reactions de trenader muratiakin de qualscan setau la Svizzera en quai o chaval final manzambi at Endoi at insomma tot quai speranza a venza sigir per vos la proxima mesura ni e un token la snof ni un pigic nus spicento che dat nas intervestas a caternus udis tot las reactions analises bugen con vos carine anche nis del sport Gian Carlo Candinas.
2: Wir nehmen zusammen. Schön, schön, wenn Sie bitte einen Bocken Kaffee in Stortin, in der Victoria Schweizer, in den Campionari Mondial.
5: Ja, und wenn einer Bunol Maha in Chef Kaschan Portaunus El Stortin, grazie fetch, Chef. Ja, schiess ein Wiener Wohn. Sparen e per vus, schalu, meinsa!

0: 30-40 metres avant il gol, l'AIO in Alger, al secondo giocatore, al terzo, col passi embolo, zac, in null, oda nuot, a proprio fa, di boi nello, ebbe la seconda mese d'atto, che inzatter ciao, oso, quals vengono in nega, quella Algeria, allo 10-40 secondi, den and doi, pif, paf, puf, dus null, da quella frida oi l'Algeria può più essere venuta più proprio a dina faccia con i gol e i tre momenti ad essere proprio più in poeta al flan dell'Algeria.
1: Se non si prenderò giocatori, claro, il sette gol, Brel Embolo in due, Manzambi si capisce, che ha proprio iniziato tutto, qua in
0: pausa.
1: Avant pausa.
0: Avant pausa, hanno proprio di nuovo il sentimento di quel bello Manzambi. Let's follow Shonte, cioè, è stato il gol, è stato Sventra, in due sgande, cioè, con quel che l'Algeria aveva il principio alla prima mese d'età, di pli del giugno, aveva di pli al ballo di insieme, se non magari qui taus. Allora, la seconda mese d'età, alla Svizzera proprio musa in una fece ferma prestazione. Dio l'es proprio all'udale defensivo, scienze mera l'Algeria, proprio qualità offensiva, giugadurs, che date nelle grandi leggi all'Europa, che hanno una grande valetta, in cui si nominano Transfermarkt, tentando la defensivo svizzera, col gol di Kobel, a Strusch, schau, dirce, cioè, Dio l'es usenega, l'uda in giocatore che vince se venza un criticavski di in se venza da coda quella nadina con la nazionale a cui è Riccardo Rodriguez che dante la de vos zenister el sa exact c'è calza el sa c'è calza bo et con la via dec non è los 32 ons di 34 ons schon è la semplice menescina routine che el sa exact neu cal sto sta quel sto sta c'è bal cal sto da è lei per esempio schien in giocatore dell'Ale che abbiamo sperato che è il Vincinel e sa esatto ciò che sto fa mettere nel cirp già poi in duel da cuore contro quel e la esci quella affinità per ballare poi per da clever di cui hanno poi spavivato Rodriguez defensivo con una enorme ferma prestazione scoraggio non meno avrei l'intera defensione tu non accangi e vedi ed è Zaccaria che non si mette ciao a Zaccaria la vostra dritta bussa in posizione e avrei sentito che la giubbrogge sono in chat proprio venuto poi nel giuc.
1: Eben, nu sven ozentik se domandau, eben grad Zaccaria, che la puspe schau turna Murat Jakin, endoi, e Furneo.
0: Jan Furneo din Svezia semplicemente quella solidarietà in quella equipa. E sent le prime minute, skin sagt, ciao, boah, altre equipe, mi sono forse nervoso, dalle Svizzera. Ich gucke heute in den Gameplan, ich finde, dass wir uns Murat Jakin, die der Jugend, in Sente sind wir eigentlich eine Equipe, ein Knoschenbein in Lauter, ein Schiebe-Experience, ein Zähmen, allein ein Lobuster-Ventage, die funktioniert in den ganzen Minuten. Boat, der gewinnt jetzt, ja, ich finde, dass wir uns in den Dierlotchen gegen die Algerien, aber le fin, ich stand die Nyangstütter am Blei, le fin, das der was Minuten, an zwei Jahren gegen die Algerien, Pudevo Bupli, Sevevo Bupli, alle Schweizer a propi portau souveräne casa con la Victoria.
1: Dus nulla va il Giuc a fine dei prim duel ed ils Tranaders il attuale e anterior della Svizzera qual va a fin in a nol per Murat Jakin contro Vladimir Jenum Petkovic. Dus Giancarlo Columbia Nigana per quei cincenzi in tecpitart
0: cincenzi
1: in tecpitart
0: interessanti adversari se mince
1: casco quella decisione, quella croda la notte che viene, c'è un teclain, spiegiamo in te che teclain è la reazione dei capitani, dei sette gol, soprattutto del trenador Murat Jakin, con us moncantes lidi Jobar Nuadoz in Demeon. Grazie a te, Vargau, las sat, continuai ben quaggi, minimum, si ben, scuola svizzera adau balapeiots.

0: A cun sting esi vignu las sette mesa.
1: RTR. Da nus? Per vus.
0: E per vus dati ossa las novitats, os Müller.
2: La Svizzera guadagna contro l'Algeria con 2-0 ed è con quai se qualificata per l'ottavo finale del campionato mondiale da Balapè. Il gol san seta embola ed endoi scoprox in fronte alla Svizzera us in la Colombia us in la Ghana. Svender Plirzons con cifre scotchnes al centro de Senadaz a Bognin fac l'on passare in Gudogne da redonde 2,4 milioni francs, qua rapporta la FMR. La gronda parte del Gudogne sa identant da attribuire al sustegno finanziale da 1,5 milioni francs della Vishnanke de Sursès ed ulteriore entradas bic budgetadas. E dal Dì Nazionale della Solidarietà per le Unfrende Salsterra Trembles e la Venezuela alla Cedaina da Fortuna rimna passa 10 milioni francs, quai a cominciare l'organizzazione. Le donazioni vengono in prima linea duvrades per la gita d'urgenza. Tenor le autorità locali e il numero di Unfrende si aumenta sempre mai in 2.300. Mille persone valien anche co sparides.
0: Io credo che in smiuletta contribuì al successo della Svizzera a Enies Minister de Sport Guy Parmelin el live al Stadion Oz Vancouver con la Svizzera a batteu l'Algerianza e ad in puspeveu tot qualsken la vai baul propi per bo mucanta quai giuc
1: la meteo.
0: Sur traccia va mesi local plovi sur tutta importanza, su entre mesi vegni lubia sulle ive in tir cantun, la temperatura maximale quella si muova d'entre 25 gradi in Engedin Alta, 24 in Surselva, 26 la maximale e la regione de Quera, merena non si la fin demma in ulteriore de Balezia, cui ergien viv che rusna ludameun sils 27 gradi e la capitala Grigiuna.
1: RTR, Mes Radio, Mia Lingua.

Ah, quai è arte il prim vendergis del mens de Fenadur. Che vus geis... Ah, de co bufa or de quel il gi cu vus ugegeis la pia in prima ga de prender via telefon ni telefonine fa ila numra 0800 20 20 30. Danies giuc de cult forse schon gleiti sta alla cassa del folk de via scor bucum banknotes bucula carta mo ben cun ina pluna bons a 10 francs a paga vossas compritas bons gudignai con dominiatras nossas traplas vessi de di propi senza scarpicè tras tot las quattr rundas dati sper tot quel che vos gudignais en mincia runda un 900 francs si su. Also, scha quai moti vesce bu, de scha ossa tot grat giu a prender a telefona 0800 20 21 30 nus vessen scadin cas ceffen.

0: Ti ei vegna dalla sotchin candidat ei un flaus in ca a premiera.
1: Il Kicker Sis. Presentata folk, vossa buttia dal vich en la regiun.
0: Anogen, ciao, bienji a Fidatz Roman Niederberger.
2: Bienji.
0: Roman, pur, trenader de luceders giuvens, caudalp, c'è dat il moment il più bello fa?
2: Oh, il moment datem sur las Alps, il più bello lavoro, se grazie stato da carga, lanciata di una tocca in zenente, con il personale, tutto, per un po' lavoro, eh.
0: Come si è occupavano con quel che plova, mo grat, darar?
2: Oh, sono bo grat, stravagante, al del Pavel, si dice sta bien con da carga, o aprimo un gas da plias, già, ja, Tratteño se farò che è qualche maglia un po' cresce sempre proprio, ma l'idea che si vede in scarpe in te che quella d'aua si fa se viene con l'aura.
0: Al fein manaus en clavau, come si leva?
2: Gli edve sono un leva in prima tal, che se lo fa a baula con il bene in me in piazza, da seguire la qualità del super, del quantum andrezza, del... Il rischio che prendo è si dire in ordine, per si dire che non si può comprare con quella stanza, vuol fare più quella stanza.
0: Roman, se è pure, se di saus di stasi duro, se non stasi extra e baul per me al giugno di Balapai?
2: Se è capesce.
0: Schon?
2: No.
0: Interessa Balapai, bu?
2: Balapè interessa me che mi sono mai se durò la Coppa Mondiale, mondiale mi sia, shock.
0: Eba, lui fossi otto stau il dì di mettere il giveierino alla Vamera con la Svizzera se sette e ottiamo il finale.
2: Yeah, ma per me era questo un chiaro ordine, sì, che avete c'è un troppo ex non mi sostegno. Allora, Walter, ciao, lo dire mio vostro figlio di anni in ora più giccia, lascio il gudignato.
0: Se bien, in pulito, piper su Deus con us dus, o c'è un demeo Giancarlo, avevo anche giù cancetto.
3: Ma in quel caso, in te che scuola, cracche Paul, chi deve più volte, che si aveva dina, c'è il gudognan.
2: Ecco.
0: Si vede di incontrare la Columbia? Lui va a vedere
2: se avessi sogni grevi, va per il colombiano, va per il Valderrama, dall'SNL se avessi il campo di...
0: Ah, per lui fosse lui in tutta un'ora, sai beaucoup che quei giocatori non ci vai, un po' meno, per lui fosse Mardis, a Blasuras,
3: dalle 10,
0: la sera, ah, non c'è un problema.
2: E scusa, naturale, sono piuttosto, è un possibile da fare, quello, già in tutto il tuo canapè, lo sai da buon manale.
0: Lo trovi, forse, sostenti, forse esige lui. La gana, basta, Roman, stuenza declarare le regole con qualche premiera, con il giug, va?
2: Oh, a c'è menso una budienda, consumo centamini greve del mondo, sono tutti nervosi.
0: La lezza sono ciampinadas.
2: Also,
0: in una minuta pada, sis correctas, ot, druenza, bu pondera mene gic, con geni, nani, sempre men, eh?
2: Adesso moggi geni,
0: e esci in tip, tisto smoggi geni, na, io faccio una pretensione, ot, e sonda, per esempio, all'ustra SSTG, forse, na,
3: Genina,
0: è bien.
2: Ok.
0: Quat. Lucenzo, non c'è per la minuta, ci vediamo bien clic.
2: No.
0: Il balapais dell'Algeria hanno il surnum Ulps del desert.
2: No.
3: Feliu.
0: Corin Courgelles ha festival ir se usa ton tavel.
2: No.
3: Feliu.
0: La pastura è una canzone di Corin Courgelles.
2: No.
3: Andrecci.
0: Il giuc contro l'Algeria è stato il cincio con tavolo di granit ciacca per la nazionale.
3: Andrecci.
0: Couscous è una specialità dell'Algeria culinarica.
2: No.
3: Saliu.
0: Ier ha il presidente della terra tudesce visitato Culvello, la Svizzera.
2: No.
3: Saliu.
0: Il Tour de France non c'è da me una Barcellona.
3: Andrecci.
0: Fabian Cancellara è stato il devo svizzero che ha godignato in etappa al Tour de France.
2: No.
3: Andrecci.
0: L'emissione SRF Meteo è venuta ieri sera direct da Tavau.
2: Yeah.
3: Andrecci.
0: Tavau ha intonato ieri sera la stata del Dunstichias.
2: Yeah.
3: Andrecci.
0: Ed il maraton da Velo in Giardina a Giubileum de Vignons.
2: No.
3: Feliu.
0: E non fai, perché c'è chi è premiera.
3: Ulps del desert, che vengono proprio als balapoists dell'Algeria in Umnai, lui corre in Curgele sa festival ir al sia tontavel anniversari ad al presidente della Terra Tudest, che ha proprio visitato ir cum velo le Svizzera.
0: Ja, in e-bike, lei actualmente a Lörrach.
3: Nuca Otmar Hitzfeld, stat del Reminent.
0: A lui qua è buinto cun, de vini tocan rien, ha? Cun in e-bike. Al news fa visita ieri in teca la superstanza comunale. Arien, basta.
2: Me ha fatto un sacco di tante pretensioni, se stai andresti, se ti vedi, se ti vedi, perché avevo un favelbo per te tactica, per te che la scaldi.
3: Esatto, io sì.
0: Io sì, mi è corretto, mi è faleo. Cioè, also si sono te francs, sin si gir.
2: Produs.
0: Ossa fa quel giù che pausa, sono da domenica?
2: Perché è meglio, tu sai, se mettere in il lavoro, boh.
0: Allora, adesso l'indice di Zendemeon, per ronde dus.
2: Prima, grande us.
0: Bien, salut. Tocca a lui, Roman. Buon lavoro.
2: Tocca a lui, fine bella fin di amma.
0: Grazie, ciao ciao.
2: Ciao, Roman.
1: Il Kikeri 6, presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.

0: Las novitats de RTR.
1: Grazie a una vittoria da 2-0 contro l'Algeria, la Svizzera e l'ottavo finale del campionato mondiale di Balapè. La cedaina da fortuna rimna 10 milioni di francs per le sonfrende sul terratrembel in la Venezuela e Laura Ott sta in una mascheide da Nivelse da Soleil, 4,25 gradi a Samorezzen e 26 gradi a Quera. Gelles Ott, mio nome Urs Müller, bienvenuti. La Svizzera si è qualificata per l'ottavo finale del campionato mondiale di Balapè, quai grazie di una vittoria da 2-0 contro l'Algeria. Il dettaglio sa Giancarlo Candines dalla redazione de Sport.
2: Ieri è stata una prestazione mediera della nazionale svizzera contro l'Algeria. La Svizzera ha ben dominato in Tirduc e ha ben due chance senza fin di intorno all'equipe di Murat Yakin di non fare male all'Algeria qui a Duvrau. In circa la 10ª minuta, mentre l'Algeria ha dominato le prime minute, e la Svizzera ha con la prima azione offensiva in vantaggio. Ma entrambi col solo del passi Embolo e l'Etzkul in 0. Ed è giusto, mentre pausa con i nordafricani in venire in cabina con Niav Schlonsch, ha la Svizzera più il flan de Dels. L'Algeria viene buona ben col ball, l'Etzkul c'entra il poi di Dendoi, che sette il 2-0 alla 46ª minuta con un bici di 15 metri. In secondo gol cade la sicurezza della nazionale. Ne vende quel momento, ha controllato il Duke, ha dato defensivo immenso solid, ha schaut tir tonsch con Nuot, da Routinau, ha portato a casa la vittoria. Il Chegudogne e la Svizzera meritano in questa 10ª finale contro l'Algeria con 2-0, a fronte e 8ª finale sin la Colombia né sin Ghana.
1: Erse qualificati per il 8ª finale sono il Portogallo e la Spagna. Il Portogallo ha guadagnato contro la Croazia con 2-1. Il gol decisivo è per Crudai nel tempo supplementare. Sco prossimo fronte il Portogallo sin la Spagna, che ha battuto davanti l'Austria Claremont con 3-0. E con qua è una voce nel Grigion. Se la Real Trua School ne dati l'altra in Vierm Beach per in glaccia artificiale scofinus, qua ha cominciato la vicinanza della sua radunanza comunale alla fine del mais. La controlla periodica di un ingegnere ha mostrato che il fondamento sia affic instabile, qua ha detto Claudio Duschletta, il responsabile per la gestione dell'implant in vers RTR.
3: La platte de betone sind in fitch fitch no stadi e ci fus massa prelus per ir sur questa platte de beton con una maschina da far glatsch, con una maschina ci paisa relativ blers kilos, per ci ci sa tema ce la podes propi rumper ein e ci podes lordar in don da damoniac. E qua es vuol evitar mincia coste per de qua as a decis che quella platte non può punir trovada o scesco ce l'es e ci des de ver per alternativas.
1: In alternativa fissi a realizzare in glaccia artificiale movibile, somigliante a quel sin la quadra vise a Quera. La superstanza comunale sta più a trattare la situazione e decidere co procedere in avanti. Sventre Plirzons, con cifre scotchnes, al centro della Senedazza, vognin facilon passai in guadagno di 2,4 milioni di francs, come rapporta la FMR. La grande parte del guadagno sa intanto da attribuire al sostegno finanziale da 1,5 milioni di francs della Vishnanka de Sursès ed ulteriores entrades bitch budgetades. E l'avenir na quinten els responsables bitch con resultats umilianz. La fine mira sei a plitost da realizzare in nulla naira ils proxims ons. Per qualche detti viene avanti il basin da fare investizioni nel centro da Sanadat, in sei ed entanzi la dreccia via. Gli indici dian fermi Zurizzi scomblera plievgia ciagionai na bova tra la cifade d'aua tanter mozza tranter braille zernetz. Dai per cuor tempo sa il indirizzo vigni inunda, quai han coniciato le ovre elettriche sten giadina. In sposti dentando anche bici dir quan gronk il don sai effettiva main, in una valutazione pli dettagliata sai a pir possibile sventer che la situazione sai so controlla e le empremes lavurs ter umida terminades. Al Dì Nazionale de Solidarità per le sonfrende del terratrembel in la Venezuela alla cedaina de fortuna rimna passa 10 milioni di francs, quai ha cominciato l'organizzazione. Le donaziuns vignan en prima lingia duvradas per la git d'urgenza. A logis provisorix, access ad aua da baivernetta, provvediment medicinal, articles d'igiena, sco er per la distribuzion de rauba dal basin quotidian. Tenor las autoritats locales e il dumber d'un frende sentanza augmentas in brumen 2300. Milis persunas valien angsco sparides. E per finire anche il tennis, per Victoria Golubic è il turnier del Grand Slam a Wimbledon a Fins, entro la seconda ronda. La turicaisa pers contro l'italiana Jasmine Paolini in due sets con 6-7 e 4-6. Sco sulette svizzera a Belinda Bencic con quai contangi la terza ronda a Wimbledon. Ella affronta oggi de mesdì sin la russa Anna Kalinskaya.
0: La meteo.
1: Lavant mesies e ang surtrac, surtout en partenz poi locama in Ervenir Blech. Il suenter mesies e l'ura dez sulle lief e l'entir chantun. La temperatura maximala e tranter 25 gradi in lenghi di nota, 24 gradi in surselva e fin 26 gradi in la region da Quir.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: La nazionale svizzera de Balapei è stata la quarta ga in serie e ottava finale della WM. Quai eisi de festivals, massa public viewings in Svizzera e in quella panadozza anza faccio qualcun caffè a Stortin. Se c'è dati per i Balapei svizzeri, su enter l'ur Victoria.
5: Capri sono un iste.
4: Vieni a Sigir e ad a Vancouver sono in a Capri sonne per Brel Embolo ad in te da Glatsch nus spedin gratulazions vi sur mar da Kleinluon in ani l'autra reaktion el de kurs da qualura io son Gergine Jankis allo mainza.

0: RTR in hui in quart vergaulas. Oggi cul an prima findema dil mens de Fanadur, Rucagia, che vuol puncto balezia tenne cun culas vergandas dil Cercladur, puncto temperaturas vai aber bugrade in quellas sferas extremas dil Cercladur, caul faie sonda domenica, a perdaine sferdantada en in leuc tut idillic datius in tip en nossa rubrica.
1: RTR Canzun preferida.
0: Hello, Gizenza. È una scibugena Zureias a Teclai Nuokins se ves ia passanta in Balezia di d'estat.
2: Hallo, io sono l'Alexa. Io già vise la canzun La Pastura de Laus, da Teo de Mont. Il lac de Laus blei fitch beinami, a question liuc fitch bialz. Io già vise la tots, in a biala stat, forse in a gas il lac de Laus.
3: Taille de l'ombre.

Bye.

Taylor Swift ha grat cantau ca a ozza da meun tot auter da fa. Gitesi mo veniu scutinau ils de vos gis speculau d'anton arriven reports neu de vi surmar chi e propi ascia el Madison Square Garden a New York dati quala fin dem la pigronda nozza el mund ils famusa glorius Taylor Swift marida il star de football Travis Kelce. Eba el Madison Square Garden tut vin denton restaccia lau per cils massa ambidai an. Schumann de prender cun il telefonin a quella nozza gigantica ca gie ni gins malets ni propi mo. Quals malets ca Taylor Swift a seu car volen ca vomian ue propi ela publicitat vinian e publicai. Grazie stau veni vergau la zocchno su jene un intermezzo musical con Harry Styles alu discurinza de Ludwig Franz Hirtreiter. Ci? Propi cici kins stues an conoscer, ma con seu vernum nigina cenur se vus ves bu idea, aber cu vus udis cun cei num d'artist kel a fac carriera, se vus careceis quella musica ludati per vus a vossas ureias ina hazra festa. En pauc moment.

0: Ed oster in quesiu ir anniversari radun, ched enton perot tema in nostra rubrica de musica zecova, e bunamein il sentiment che ha de fa cun mei, che nostra redazione de musica terciau quella spernienza tocan de me, un pia tocan otto sen fa quella che musica de Schlager la vaga absolut bossi all'un quei excurs e la historia de din hit. Grazie, proprio de tot cor, cars musicals en casa RTR.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Rugadau, a cavau, ne una vona nostra redazione de musica, quecheo?
2: Ossa! Ossa!
0: Noi anche non siamo mince fan de Schlager e quals che sanno cevere in nuot con quella musica mi c'è da quella in missione quasi non possibile il bab de quei hossa ves festival ir seu nevontavel Rex Gildo fiesta mexicana che la scritta componeu anno 1972 insieme con Ralph Siegel e diventau seu pigron hit in immortal festas paradas de Schlager in bu andreces partis de Schlager scella adils hossa Munken. Rex Gildo, il sexy Rexini, il Saubermann, il Schlager, schol veniva enum naus, mo in seu intern de vosla fassade che tutte bi, leger, lef, el mund il Schlager in cantadur de actur en Pulitz Ambruitz. La biografia de Rex Gildo Pulit tragica per zupasia homosexualitat a sia relazion con seu manager al maridau anno 1974 sia cuserina. A la publicitat viveu in image giugau ad anno 1990 Fred Mickley, seu manager mort, Rex Gildo curdaus en una profunda crisa personale moe finanziala. Ocions suenter quellas frides ei il star del Schlager Tudesch d'actur curdaus ort finestr da sia abitazion a München de wartles regions de quella curdada mortala dati diversas teses. Cu quei ei schabigiau veva Rex Gildo ni Ludwig Franz Hirtreiter schol veva num andrecz 63 ons ir vessel cumpleneu seu nevontavel sco quei ei Schlagers ni autors genres scha quals deventen hits lu restan quals per adina miran mai sco eba sia fiesta mexicana a seu hossa dat ios per vossas ureias.

0: RTR, quai è il sempervert del dì.
1: Ed Anton, ai daulas, occia mesa uras pil pi important de quella de meun. Oz con Urs Müller.
2: La Svizzera guadagna contro l'Algeria con 2-0 ed è con quai se qualificata per l'ottavo finale del campionato mondiale da Balapè. Il gol senza età Embolo ed Endoi. Sco proxim fronte la Svizzera o sin la Colombia o sin la Ghana. Svendr Plirzons con cifre scotchnes al centro de Senedazza Vognin faccio l'on passare in Codogne da redond 2,4 milioni di francs. Quai rapporta la FMR. La grande parte del Gudogne sa identante da attribuire al sostegno finanziale da 1,5 milioni di francs della Vishnanca de Sursès ed ulteriori entrate bici budgetate. E dal Dì Nazionale da Solidarietà per le Unfrende al Terra Trembles in la Venezuela alla Cedaina da Fortuna rimna passa 10 milioni di francs, quai ha comunicato l'organizzazione. Le donazioni vengono in prima linea duvrades per la gita d'urgenza. Tenor las autoritats venezolanas e il dumber d'un frende sentanza augmentas in bunumain 2.300. Melis persunas valien angsco sparides.
3: La meteo.
1: Sur traccia vom mesgi local plovi sur tutta in portenza su entr mesgi vegnilu bia sulle jive e antir cantun la temperatura maximale quale sa mova d'entr 25 gradi in Engedi in Alta, 24 in Surselva a 26 la maximale e la region de Quira. Marei ne unsi la fin d'emma in ulteriura de Balezia cui ergien viv ca rusna de meun sils 27 gradi e la capitala Grigiona.
3: RTR, dalla damau alla saira.
1: Alla Demeon con us Sgulein, un poet, su entro che la Svizzera è setata e io c'è il final dils mondiali, den in nilauter public viewing, che è stato zot, schon baul, credo che quella che è schon venida intunata. Sanceva Samia, con che nus scien se Samia, soprattutto che nus merenu in texils possevels adversaris in quei ociaval final e tut quei discutenza von chi datles no valenze capescia e udi udi un il trenader venza un bu udeo che via RTR trenader Murat Jakinčekelgi da sia truppa.

0: Ed Anton es vegniu diesch da las nof.
1: Gols, emoziuns, analisas. RTR.
0: Emoziuns vense giu, ozun de meun schon baul, da quella skinsakle giu, schok stru schon schi baul pil balapei, ozze quei stau il cas cu la Svizzera ca batte l'Algeria cun 2-0 at asiu ticket pil ochaval final. Encunter chi che la vegn da lui jetzt decide questa notte, sai, Giancarlo, mettes il sveglierin e poi spai per me alle 3 e mezza gana encunter Columbia.
2: Je propi in mezzo la notte, in mezzo alle squadrine sonden de meun. Hai un manet quindi uc che ho. Lai, le amra o vonde balla per questa amna. Als tu desci, zgan. Dici a die de mezzo notte, na varga mezzo notte, la rie mezzo alle 2. Als franzos kan da tocken. Meseline, in das schon der Mühntik, wenn wir ein paar Kuste haben, ein Ozzle war es für Baul, schicke ich die Nacht proxima in der Nacht der Mühntik.
0: Lu Merenza, in quella gana a Columbia, quals che lu debatter sin svolu propi fa, que pass finalmente in quart final da dina WM. Merenza, te che in quella fase da gruppo, omis duas equipes an fac surtut en in giuk mincin surstan kunter genza de qualsca venian traktaisco favoritz es il titel forse a casa endos de qualsca surinche gecel eba l'Inghilterra neve gana Inghilterra 0-0 alla gana ca propi teneu en quei giuk de gruppo quei 0-0 la Columbia contro il Portugal che in gesta setai vinevon e questa noche e 0-0. Quali sono i tic?
2: Due equipe che sanno difendere in questo caso. Se non si prende per la Ghana, in equipa è defensiv enorm ferma. Quando vi incontro l'Inghilterra, che in 90 minuti schaut dir immens pauk all'Inghilterra. L'Inghilterra ha buon flau in sleggezione contro els. La Ghana da fece disciplinau, fece corporal, erensi offensiv o la Ghana Buschi ferma, also leu sagt mein Bude teme schifet, klar, dann schon eine Qualität, den Ton, eine grande Formezie della Ghana, popile Defensivion, le Stabilität, fustigierin Adversari, malen Pernäuvel per le Schweizer, den Ton, den Ton, mumene a propin Adversari de Dominia, in Adversari, che ti stose Dominia, ste volse vini, en in Quartfinal, lula Columbia. Per moi, è un'inica in equipa, che sind in Inschkelempiat. La Columbia è defensiv fecht ferm in equipe tipic sudamericana daten immens intensiv, immens dir. La differenza den Tonschins compre forza la Columbia, cui Ecuador, che non se ne scambiu, quella VM ni Paraguay, che bizzo al sud-est, la Columbia sabumo da dir, da buon defensiv, da intensiv. La Columbia è in immenses qualitats. Offensive, quando si incontra il Portugal che non ha fatto 0-0, ma la Colombia era la mia equipa, la Colombia ha creato più chance che l'equipa dei stars del Portugal. Els andavontir semplicemente giocatori di classe in Luis Diaz, anteriore giocatore di Liverpool, ossia Bayern. Sono già in dels meers giocatori si lala di Tirmon, ed è shock proprio attaccaders fecht ferms in Luis Suarez, Bull Suarez, che non si conosce in Uruguay, ma bene in alter Luis Suarez, che è semplicemente in 7 goals, e che sta ad agli stars la sessione vergata top scorer in Portugal, del Sporting Lissabon, più semplicemente fecht bia qualità offensiva, dentro una fecht disciplinau, più io vedo proprio più grande tema della Colombia, di più rispetto per il tema della Colombia che della Ghana.
0: Kreis, non so in vasi questa da me merveisse venza il pitart ci che viene la fin finale ad esser preferesse non so da quai
2: pitosch la Ghana
0: aber
2: Ortveste Schweizer pitosch la Ghana e bu in simple adversari in summa bo den ton dic più simple che la Ghana a che la Colombia con quel la Colombia schon in Dominian, le Sobodi, le Schweizer, schon quelle Qualità, che san fa male. Minchia adversari, egal, contro chi che daten, aber jetzt sind es proprio in der Battaglia. Was sind die Männer contro la Columbia? Okay. Quella è un'equipe che vien speciale, che quel se vessen essere, in de quelle equipe de sorprese, che se vessen enega, fa quel pass, pilonge. Schöke. Forse minchia casi in duel, immens interessant. Schweizer e Columbia, il 94. Bevi da.
0: Ai da qual?
2: Il duel, creo. Sono Bosnian
0: Pli. Jetzt stehst du
2: ja. Er war Pübevel Perin.
0: Jetzt stehst du ja aus der Bougie. Aber vielleicht sind die wie eine Wohne. Gehen Sie, es ist da eine Bataille auf dem Platz, die Schweizer wie eine Wohne. Was fährst du proprio quel Pass in quel Quart Final? Mhm. Allo?
2: Argentina.
0: Lu fosse l'Argentina.
2: Also, probabil, nell'Argentina ad dan contr il Cap Verde, il sedicesimo final, ad ottavo final vignessi un contr l'Egitto e l'Australia.
0: Egitto e Australia. Cioè, c'ho in tech in tech mess in via, c'ho in tech in sai.
2: Cala FIFA già marrone. Na, proprio adversaris. Che è un problema per l'Argentina. Se venisse in quel quarto finale Argentina, Svizzera.
0: Wow.
2: Fosbi. Adesso il sentimento, malgrado. Che fosse già da dominare? Alza in fece, offensiva in fece, vi messo tutti Messi. Messi è 30, venne 39. Allora, quel sa già difendere, c'è la procedura che ho durante quel campionato mondiale, toccando che ho. Io penso con un buon sentimento che mi sono al quarto finale contro l'Argentina. Io ho quasi più piaciuto o meno della Colombia. Io ho il finale. Ci vengono le Zabar. Svizzera siamo stati 2014 in Brasile contro l'Argentina. Ho il finale. Lucina già ho il minuto. Messi, Sindi Maria. In gol. Forse è venuto un giro per Piccia. E alzò. In sacco di filosofale. Fin finale si integra forma del di in te clic. Vils moments decisivi che datten si in toi e vartepi. Nicht spärdes.
0: Ah, Quartfinale in una decisione con luce da penalti contro l'Argentina.
2: Allo Kobel.
0: Kobel fa il sommer.
2: Pesca, penalti decisivi de Messi.
0: Vus udis Giancarlo Odia, non sa se non vi dice se mi è gronna, per se capesce prende il nostro pass per pass, ma rein ci in prim che speccia in quei hoccia al finale, vonca nus. Se mi è in propria miglia gron, Matteo conta us va lunch, nus Gevigen, chi va proprio lunch per nostra nazionale a quels mondiali, sventer la vittoria da dozzi.

0: Las novitats der RTR.
1: La Svizzera si qualifica per l'ottavo final del campionato mondiale de ballapè, grazie ad una vittoria da 2-0 contro l'Algeria. E da Cromontana deve dare in lieu commemorativ per le unfrende all'incendio di Sastrus, che in dusel tema sozza le snof, al microfono Urs Müller. Bienvenuti! La Svizzera guadagna contro l'Algeria con 2-0 ed è con questa qualificata per l'ottavo finale del campionato mondiale di ballapè. Per il 1-0 procura Embolo e la diagiava la minuta. Quarto entro la pausa a Endoi aumenta al 2-0. Sco prossimo fronte la Svizzera us in la Colombia, us in la Ghana. Erse qualificati per l'ottavo finale in il Portugal e la Spagna. Il Portugal ha grignato contro la Croazia con 2-0. Il gol decisivo è per Crudà nel tempo supplementare. Scoprox in fronte il Portugal in la Spagna che ha battuto l'Austria ordavant Claremain con 3-0. Per le unfrende dell'incendio desastruoso da Cromontana deve dare in lieu commemorativ. Per questo intento hanno 5 personalità valesanes fondate in Unione. Questo lieu commemorativo deve dare tanto più esperte e porgere a tutti la possibilità di essere in cordoli da cominanza. Poi il lieu deve essere una saia anche più clare. Dall'incendio catastrofale nella notte di San Silvestre in 41 persone venite ammazzate e 115 ulteriori venite blessate, per grande parte greva main. Il Centun vuole lavorare insieme più stretto con le regioni dell'Unione Europea. La conferenza delle regioni centunali ed il comitè delle regioni europee hanno sottoscritto una dichiarazione d'intenzione a Bruxelles. Quella prevede di collaborare insieme in modo flessibile. Concreto, deve dare incontri annuali per venire più udibili in taifer l'Unione Europea. Ed anche in novità del mountainbike Filippo Colombo sta a fare una pausa sforzata. Durante l'intrenamento si è cupicciato ed ha rotto il ventrile dreccio, che ha cominciato il tessinaista 28 ons in Instagram. In operazione si è ben necessaria. Quando dice che il campione svizzero Claudio Ohne si è anche ben conoscente. Ed anche in novità del ciclismo, Elise Chaben fa ben parte del Tour de France e terminisce sia stagione anticipata. La genevrina da 33 ans sia in speranza e specie se è un primo fant. Scuola a comunicare via le reti sociali.
2: La meteo.
1: Davant mesie si hanno sortracci, sortotte in partenza, poi localmente er venir blecci. Il sventre mesdì è l'ora dezzo le lief e l'entir centun. La temperatura maximale è tra 25 gradi in legno di nota, 24 gradi in sorselva e 26 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Abbiamo conosciuto in prima linea gratulazioni sui Atlantic a Vancouver, a Manzambi, ad Embolo, ad Endoi, a Ciacca, a compagnia che la VM continuesce per la Svizzera. Cica Aoz e chi giunge fa festa di spet per via del Balapei, jetzt udinza in quart, io sono Gheorghine Ianchi, shalu mainza.

La Damian Cura Nazionale ha dominato e ottiamo il finale dels Mondiali di festa. Oggi, bo dispetto per via del successo della Svizzera, ma ben per festival se senza in qual da casa con Chaos Prominenz. Nasceus oggi a von 39 ans, il campione mondiale della Formula 1 che fa d'Anton de Pur. In Svizzera, il canton Turgovia, Sebastian Vettel. In Australia, esi Julian Assange che crea la plataforma forma investigativa WikiLeaks che complenesce la cifra di Vinars. Oggi c'è un conto ciunnava la dentia un prominente della macchineria di Hollywood e nasceu il stress di Fenadur Tom Cruise. Un conoscenza di film come Mission Impossible a Top Gun festivesce il 64 avel. Nus vediamo in un quart intermezzo musicale all'uspedinza auguris entera Romoncia a quals e noz propri bupauks.

0: Nascidas en Aschil Gidils, 3 de Fanadur, con us venzo in posta, ein en set a Lulu venzo tier, quals è un laquida da stia gratulà at in per, con us sparein, che seggen sinamurai e un scifetschko in prim gi, e stau avon Cun contons oz, qui angi cigè in l'autra san festiva oz nozes da daur Maria a Iacen Thomas at Ardez. Sinceras gratulazions ad in fecfecch BG per qualas festa delas nozes da daur cum sera gurdà at emera anavose gen tirm marcant cun massa regurdiences. Lo! Natalezzi Oz, la pigiufna, la Chiara Caviezel Avrin, 24 ons. A Breil esi in miez centenè che la Angelina Catomas astia festiva, se cun contaval. Lu a tron gravas esi il vitus Wolf che sa fa princes pil 62 aval. Lu a e la casa Sommartin a tron in jubilar en seu miez il Raimund Tomaget, nisceus Ozavon 76 ons. Avrin, pi exacta cons, esi Rudolf Caminada, Kastja Prender e in Vinars, con quel cumplenesce oz cifra da Vinars 77 ons, lu e la chiasa punt ota a scuola esi la Ursulina Quadroni, ca cumplenesce i 89 aval, lu a el da casa Vallumnezia in giubilara la Teresa Caviezel oriunda da Schluend, d'Anton Sesenta, el da casa Vallumnezia a Villa e la Nishida Oz avon navon toch ons. Cica gratulescia a vus cun cei bels plaids gevis il regal de musica vitir tot quai navendelas dudi jamasa at forse tir in de quals set ci sa astia ella faviedi. Forse etir tutti ci auto.
1: La cupina. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn cun aua minerala. Bognengiadina.ch
0: El nom de ci è scienza trametter la numera 3 del mens de Fenadur, non lo ci en veni, venci ciun 30 la numera.

0: va a Samedan?
1: Ai.
0: Ad aci la sciugiella, donna Berta.
1: Eles, ce vo tramettavat la tazza a meis bunami luti oberer si Samedan. El cumplisce 55 anni ed el les giavisera del tot, tot il bun per to que cel fa. El es un human fitch fitch serviziaival in totes graz e iuda in giu cel po. Es blestit che til cagnosum forza el es capotren pro la retica ed el la plaina manci in ses element.
0: Adots forza liber.
1: Al liber,
0: grandios. Che sa proprio prendere a festival. Se c'un conto c'un aval, donna Berta, scuolza meden, quel già bu grad intorno la cantonada, vai è un della val sì?
1: Also non si incontra in op, bi quart, ma da man va una fatio per passantare il dì in sembra, sì.
0: Grandios, donna Berta. Lu, termatinus en vies, num la scadiola. Per fare la sorpresa a Luzi Oberer?
1: Sì, quello è proprio figli gusti, sì.
0: A noi bene. Cefan, che è gertigiao a tutti quelli che hanno e hanno provato a levare le scadiole se si è funzionato se avessimo in prendere la via nemmeno le 12 mesi ne vengono forse più da tirare da linea o con tons giubilars prendere la via a gratulare o via. Radio Berta Maruc, bel dì.
1: Grazie, Fichun, li stessa mai.
0: Arrivair.
1: Arrivair, grazie.

0: Las nova mesa compliment alla Svizzera ottaval final e realità. E quai è ots probabile il hit ba musica pitard a qualche sorpren en kurt Sergio Guetsch.
1: Intana nossa rubrica da musica speciale per la stadi sto già becce degna esser musica da balapeca stem davanti a Matiu intana nossa rubrica da musica per questa stade oz voglio per la domanda Matiu tradescia c'è sentiment da stad coliescia el con musica che gli alla sadige den cart.
0: Ma ci ca marvejas lo propri David Lunder che in prelezion sa esser de pli che mo in prelezion mossa in occurrenza che lo de meun a scuola.
1: Da parte una prelezion più speciale, forse ci sono un po' in teatrale, discorrenza oz er, domani prelegia Johanna Lir, in la fondazione Nairs, Johanna Lir in conosce erscu attore da film, giornalista e eba autora, ella o edia sis roman Ceder e Mar, i vo trant rotere per domandas da violenza, erscu ci ella è stata bunga da mettere una tematica pesante in letteratura. Florina Badel racinta davart da quegli ozank antiglia de curs digl avant mezde cecens po tot spicir domang a quella prelezion.
0: Tut quater Sergio Guetsch Johanna stigitjau audelu otsmosia Johann ha Joam manzambi de meun intensiva kun balapeiva fin jaugitjel grazie Giancarlo Candinas da nostra redaktion de sport ka accompagnau a teniu sil current meunum Georgine Janchi nus schein il de vos pleit al qualche mutesche propi ad in start de quals mondials Joam Manzambi, heute ist der Johann Manzambi.
2: Ja, immer schöner, weil wir immer weitergehen. Ich hoffe, dass wir noch mehr weitergehen können, ja.
0: Kael, sa mia vine von sila gronda tribuna mondiale. Kula Svizzera, da propos grond, big. Emilia, datio sempre vostres uraias. Ja sun neven, Sergio Guetsch, fa compagnia vine von. Buonas emissions, ciao, a tocan la prossima.

0: RTR con la musica da Dario Wittmer. RTR. Ci sono invece avanti gli Peter Dossa. Il Peter Dossa in Reiva schon in quella certa euforia da Balapè.
1: Ma è stato mega bello da cominciare a uscire il dì ed è mega cool quando lì c'è la stessa idea. C'è il suo boot, la bonura.
0: 300 persone sono in boot del public viewing a Panadoz in Zaveva Schizont, Mengia Pax Gipfelis.
2: Bienvenue da Pleglio, ci sono 20 persone, adesso vivono su un Gipfelis Pleglio, in Cumaraccio e vanno in folga, merza, tutta, comprerai il Gipfelis da Pleglio.
0: In happy end, oglialo tutegna anche do. Al microfono Sergio Guecci, Gioia Schambel, venderdì.

0: In Poschko Pivot, Modern Talking, Santiater RTR, il è in carta las disch, far scuola svizzera oz, allo viniglia bunga.
1: C'è moment, del campionato mondiale da balapè sognau, tra il pass, vinta il gol.
2: Presentata Nikkis Kuira, la facente per mobilias e decorazioni. nikkis-wohnwelt.ch
0: Cant bagna gartegil da angevinar in moment da balapè fina nossa o che funzionò fitch bagn i vagnan che per rundas fina ci la VM è a fegna con che gli era chance a vondas da gudanier e da essere nominò per gudanier in trico dalla nazionale svizzera. Il moment da balapè ci vigna cercea oz. Quel moment in soglia de schreiver usceia?
3: In final, due superstars, due goals avantage, tutte nina den tant puspe pari. Probabil in dels meiers finals de l'istorgia. Drei goals in final e tutte nina beach campion mundial.
0: Da c'è final zatracti. Ci ho in idea 0800, vanc, vanc 530. Co è RTR Ceciosas Special?
4: Buongiorno, sono Marcelino Fluri da Braille.
0: Buongiorno, Marcelino Fluri da Braille. Vez la chance da guadagnare la banknota da 100 francs. C'è final cercianza?
4: Allora, scogliamo quinto al Davos finale del campionato 22 di Qatar. Al Messi incontriamo Mbappé.
0: Marcelino Fluri da Braille. Schönz so, allo in soglie. Gratulazions, precis che il final vanza cercea il final di campionato mondiale vance vanciadusa a Qatar, che è da Cila Argentina e davanto campion mondiale da Balapè. Marcelino Fluri, faccia scuola svizzera oz? Godania, e stasera la vos pivot per urdare il match?
4: Mezzo giovedì in dietro con la stium, alla vaus, a morale in tiro giù. Io sto di io sono in Fendel Svizzera, ma io ero scettico di Gudogna, perché quello dell'Algeria, non sono un bunzo, piani ho trenato, in Fepe abbiamo trenato, in meglio che quel Svizzera sanno, ormai, altro mio mai di personale, ma qua ho detto, ma quel caso è detto, ma 109 minuti, l'Algeria da Fepe, la Svizzera gli fa quel gol, non è da lui, costavo una causa clara, ma non mi lascio di.
0: Ma è stato anche da la Svizzera o proprio giù a Bagnoz?
4: Sì, sì. Ma non è andato bene. Sto di... Elgan Verme è andato spesso bene. Dal manzam di Puspoi ormai il miglior giocatore di Svizzera.
0: Osa, ma manzambi proprio fece buon eroz e può continuare anche il stile o ciao al finale allora, o contro la Colombia o contro la Ghana
4: e resta
0: interessante basta ci hanno messo ad avantare campione valido da guadagnare contro tutti egal CCE avversari Marcelino Fluri o guadagnare oz il nostro quiz C'è Ciosas VM Special, anche ne da cordiales gratulazions e vosicias nominos per guadagnare il premi alla fegna della VM, il trico della nazionale svizzera in Fitch Bell Souvenir, surtotter senza fan della Svizzera. Alla short, perché il premi vigna traccia siva la VM. Bel venerdì, Marcelino Fluri, ven avant, buon divertimento con la VM da Balapè.
4: Grazie a te e
0: di invidia qui. Salve, bel venerdì.
2: C'è un momento. Presentata Nikkis Kuira, la facente per mobilias e decorazioni. nikkis-wohnwelt.ch
0: E schon domani vanno pronti in una nuova ronda da gi per voi autors da angevinare in moment leggendari da Balapè.

0: Las novitats der RTR.
1: Ils hotels Grischuns tumbren il match passa 190 milligiasts in augment de 6% comprilià con l'an passà. E la Svizzera se qualificesce per l'ottava finale del campionato mondiale da Balapè, quai grazie di una vittoria da 2-0 contro l'Algeria. Quai in dus tema sozza les 10, al microfono Urs Müller, bienvenuti. L'hotelleria in Grischun ha dato il match passa 190 mili per notazioni in plus da buon 6% comprià con la medema periode dell'anno passato. Il numero di giasti svizzeri si è aumentato per un 5% in 112 mili, come scrive l'Uffizio per Economia e Turismo del Grischun. In l'intera Svizzera sono le pernotazioni per conto se riducite le vette per 1% in 3,4 milioni. Dal gener fino al maggio sono le pernotazioni riducite in zig per 0,3% in buon 16 milioni, comprià con l'anno avant. Per le unfrendes dell'incendio disastroso di Cromontana doi dar in lieu commemorativ. Per questo intent han 5 personalità valesanes fundà in una unione. Questo lieu commemorativ doi dar tampli spert e porgere a tutti la possibilità di essere in cordoli da cominanza. Coi lieu doi vesai o na saia ang bitch clair. Dall'incendi catastrofale la notte da Silvestre in 41 persone segnite smazzades e 115 ulteriore segnite blessades per gronda parte greva main. In un medaglio all'esteriore, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di far vendetta per le massive attacche russe nella capitale Kiev la notte passata. Il sempre in una pace giusta ed in una fin giusta della guerra. Usci dice che una detta qua dentro bici sei per citare reazioni giuste, ha detto Zelensky davanti alle medie. La notte in Gievgia alla Russia attaccia l'Ucraina massivamente con burmensis, cendrones e racchettes. Dalle attacce si è passa 30 persone segnate smazzate ed applica 80 ulteriori segnate blessate. Plires chases si è venite distruite. Dank del Sport la Svizzera ha guadagnato contro l'Algeria con 2-0 ed è con questa qualificata per l'ottava finale del campionato mondiale da Balapè. Per il 1-0 ha procurato Embolo in la 10ª minuta. Quarto entro la pausa ha endoi aumentato al 2-0. Scoprox in fronte alla Svizzera, u sin la Colombia, u sin la Ghana.
2: La meteo.
1: L'avant mesi è anche sortrac, sortotte nel partenz, poi lo calma i nervi in irblec. Il suenter mesi è l'ora dezzo, le lif e l'entir centun. La temperatura maximale è 30-25 gradi in legno di nota, 24 gradi in surselva e fin 26 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: La nostra serie da stato da musica che stende con el.
4: In sin conosce mai pel pli entras mai musica, conto il bia su di mio de casa ed io faccio musica de pop.
3: Matteo, puspe alla sedice den cartivo oz per sentiments da stat. Agli microfone Sergio Guetsch, Gioveis un bel venderdì.
5: Mes radio, mia stat.

0: Savais vus in giavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica. Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavisciai musica live in l'emissione u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentada fleurop.ch.
0: Mince domenica, tantalas indes e las dodes.

0: Luis Capaldi ter RTR.
1: C'è taidla la scena. Inspirazione di storges de musicistes e musicists.
0: Il è oggi il de final da quella ampremenda da nostra rubrica da stada in il center stadla la domanda c'è musica, c'è musicistes e musicists terlan e con quella domanda dat il un po' inspirazione per vossas orelias. Matiu è nostra procadonista da castemda e o rispondia alla domanda da vart ena Canzung der Staat in Titel der Musica der Staat.
2: Io colligel in bi sentiment der Staat con la canzone Colors de Black Pumas. Ie bodi spet in memoria che de scrivel come ben pitost. Sempre men quel lef mi gioiva sentiment di imbidi de Staat che se forse giù do con amici ed amici spelau sper in lac. Et e va sempre men bein. A quei sempre men in bi vibe.

0: Black Pumas, Colors, in tip de musica de Matteo ci el coliesce con un bel sentiment de stat. Scocilio tu no che stem de con Matteo savez anche ne da terlarter news online con el vainz lancea che la seria de stat la seria continuesce l'indesde puspe alla sedice den cart.
1: C'è taidle la scena.

0: 90, Diana King, che gli è RTR il venerdì, c'è stato screcente il calendar.
1: Il calendar.
0: A Zernezze, cala fin dem dall'avanciavla edizione della corsa da velo marathon dalla Nagiadegna, i dat courses da differentes categorias ci magnan sur 5 pass, 214 km e sur 4000 metri d'altezza. Da dots finian domenica il avanciava il marathon da velo dalla Nagiadegna, già vijagna tot bungas courses ci isces fit. Ena occurrenza è a Lyon, Fira da Plulz, pop-up per Schmarvaliere, Fuvarnier, Arte Plunder, scrivono gli organizzatori. Antigli spazi d'arte e cultura a Lyon, oz siva mazde a partire dalla scatter, finian questa sera alle 7.
1: Il calendar.
0: Schanotz per domani in la Fondazione Nairs School dat il domani una prelezione più speciale la quale vez an quella forma probabil bec via avant. I discurini anche sur Londra an pacas minutes.

0: Esser eneda dalla parteida ad ena prelezione dil tota faccia speciala savez domanga in la Fundazione Nairsa Schuol la autora, giornalista e docente per scriver creativ Johanna Lier vigna d'esser presenta. Quella prelezione vigna moderata dalla liricra e autora plurilingua Florina Badel Daftan iva domandò ad ella ce c'ens po spicir da quella prelezione.
1: E che ci può aspettare blera diverse robes, ma in prima linea era una bellissima prelezione or dal più nuovo romanzo di Johanna Lier. Ella è sehr attura ed è nuda concente del 85 or dal antifilm da Freddy Murer, Höhenfeuer, la der Lella la Belli. E quel film che è nuda proprio fitch concente, ella è tras quai. E è un dure, quai ce ne vanno preparato, sehr, quella spart, ce la prelea o botter performesce da man. C'è quella parte che c'è la frase, che è semplicemente uscire, ci sarà un grande piacere di sentire il pubblico e di parlare, di parlare se vuoi, qual è la storia della quinta.
0: E si tratta di un tema più pesante, scugar te gil da mettere quel in letteratura?
1: Hai quasi una domanda che farà domani Johanna Lier, ed è, ella aveva scoprimo, questa la ha scritto il codice, vuole bene una frase, e questa è una frase che viene detta fin dal commencement del codice, è coppa tai e dell'ufant, e qua dice un uomo sia donna. E ordo qua sviluppa loro una storia, quella donna abbandona loro la famiglia, lascia in avolo l'ufant per quel uomo, per cui ella sa che c'è la pilesa, l'ufant con sé, cioè ella nisde va e coppessa tutte le due, ma la chance di sopravvivere per l'ufant è più grande, c'è la resa là, ella non c'è nell'inginottere aiuto, non sa che cosa fare.
0: Il antico tema della storia affascinasse schon an in certa senna scucci che è nia mess an letteratura Florina Badel.
1: Il stesso all'interno cude so schön in una certa leggerezza, quella è proprio affascinante e quella è una garanzia che domani, quella prelezione non vende greve e ci si fanno mettere depressione, ma ci sarà un certo di mente, forse è una certa forse per risposta a una domanda che non va in la visionazione dei temi della violenza.
0: A tutta quella domanda in la Fondazione Nairs, da denza c'è vanza era Gia Marvellas, da Cesa Allegra, Florina Badel, il pific domanda per quella prelezione.
1: Ma è allegra, se mi vanza ad essere Nairs, è Johanna Lier, ella è stata alumni di Nairs, ella è stata in residenza del 2020 e una parte di questo scudo è Cedern und Meer, ci sono pubblicità per il Verlag di Brotsuppe, una parte di quel codice che io avevo proprio in un lusco Nairs. E sono qua in Malegra, e loro in Malegra erano l'aperitivo dopo la prelezione e di discorso materialmente con il pubblico, sur di quel codice, sur di letteratura in generale, o sur del lui, eccetera. Questo sono cose incontri che ci danno semplicemente sale paiver a mia vita, sono qua in Malegra fitferma.
0: A tutta quella domanda la sacincia per la Fondazione Nairs avante siva la prelezione è d'averta la bar in Cesalegra da belz in scunter se bungs discurs a quella prelezione a scuola.

0: RTR con la musica da Bastian Baker.
1: RTR Impuls.
0: Con il nos autor Jauer dils Impuls, David Spindler. El racinta oz dils Ucels dalla Catalunia.
2: Al nordvest da Barcelona, un'ura cu l'auto suanti les collines. Id es un uat spess, bostia da foglias e bostia da uaglias, un uat mediterran, uat da per tot, fin all'orizzont. Velas rodas da vent interrumpen al vert della bostia. Questi viven qui a un respet del fö. Da sta curci des südsec basta un zurplin per metter in malura tot. Setzer qui alla bunura, avant al bain antic des amici viven a qui, es un eveniment special. Id es un concert unic, uces senza fin. Curcian a fatta al gimnasi, dei un magister de biologia, ci pretendea che se i scolers conoscen las vusts da uces. El fea examens amo con un recorder de cassettes. El lascia ir las vusts e des scolers stean dir c'è un uce ci ha giusta cianta. Iau vea biologia pro un altro magister. I genu posse se cernau ne dir a cice au saint giusta cianter. Il stessi aldi au enorm quistas vusts des uces, id es un mili gust. Ja stellura far recerches per savair cici cianta, al grujun, al ialet, da mai, al cuc, al pirol, la filomela, la randulina da casa, per nomner ben per. Impression optica ha fatto il girun cularin, citor impainata scol ces barbet pronu, ma era il girun cularin, fa girs maestus e quets, at sus urasuats della Catalunya.
1: Impulse.

RTR accompagna vosotros il venerdì YouTube. An 3 minuti sei la sendes, finian ter las novitats Olivia Rodrigo.

0: Las novitats der RTR.
1: Ils hotels Grischuns tumbran il maig passat 190 mili giasch, sin augmenta 6% cumbrilla cun l'on passà. Ils vacanzas de stat comenzan, ils aeroports svizzers avverteschen da lungs temps de specia. Quen dusels temas, sozza les indisch. Al microfon Urs Müller, BNG. L'hotellerie in Grischun ha da il maggio passato 190 mili per nazazions, in plus da buon 6%, comprilià con la medemma periode dell'onda avant. Il dumber da gli Svizzer si è augmentà per burmen 5% sin 112 mili, quai scrive l'uffizi per economia e turismo dal Grischun. In l'entire Svizzera sein le pernotazioni per conto si riduzide slevet per 1% sin 3,4 milioni. In Blairs Chantuns comenzan queste fin demne las vacanzas de stat. Ils aeroports a Turici e Basilea verteschen per quai da temps de specia pli lungs. I detti a regular main dies compasse 110 mili passagiers, scriva l'aeroport da Turici. Quel da Basilea quenti con un gran numero de passagiers. Omedus aeroports cusseglien als passagiers de sare preparar bain per reduzir els temps de specia, sco erde d'esser ad ures a l'aeroport. Nus medain al exterior, il president ucranais Volodymyr Zelensky annunzia da far vendetje per les massives attaches russes sin la capitala Kiev la noche passada. El saien per ina pas gista ed ina fin gista della guerra. Usce dic che na dete quai dentan bic, sein els per, citat, reaktions gistes, a dic Zelensky davant las medias. La noc sin Givja alla Russia attaccia l'Ucraina massiva ma in cumbrain 6 drones e raquetes. De las attaccia saien passa 30 persones finides mazzades ed applique 70 ulteriores finides blessades. Plires chases sein venides destruides completamein. Sventre als terra trembels desastrus in la Venezuela dati an tine da pli critica in versa la regenza dalla presidente transitorica Delcy Rodriguez, quale sa defendida ed a dic che la è facil possibil per dar dumogna alla situazione. Critica dati surtutto ad las regiuns perduciades. La regenza è reagime mi applaun ed i detti mi mi appauc equipament per las lavurs de salvament e da rumida. Intanto il numero d'un frende si augmentasse in burmain 2600 millis persunas saien ang sparides. A ciagiun dal Di Nazional da Solidaritat aveva la cedaina da fortuna rimna ir 10 milions francs per las un frendes als terra trembles.
2: La meteo.
1: La band mesie si ang sur trac, sur tut el partenz poi local mein ervenir blech. Il sventer mesie si lura dezzo le lif en el tir centun. La temperatura maximale è 30, 25 gradi in lenti di nota, 24 gradi in sur selva e fin 26 gradi in la region da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Joran Dia, dalla VAR Pivot, compliment a vos otters, ci vezza vordo il match. Compliment alla Svizzera.
4: Ja, immer schöner, weil wir immer weitergehen. Ich hoffe, dass wir noch mehr weitergehen können, ja.
3: A Salez da Nosa alla VM da Balapea, al microfone Sergio Guecci. Giovesce ben avanti in Belvender Day.

0: venderdì per cion las vacanzas schon anchet, oters ponancas allegrar, temperaturas ciodas sulegl, seiras lungas, nos vagna cashtem da gia marvellas, che fagetz vos oters durant la stat e che po bec mancher.
1: RTL Centa la dumonda da Lemna.

0: leras festas da famiglia, sunt un parco una meis.
1: Era mi sore ci lì, dalla terra tudestia. Era venuta in città 3 anni, allora sono andata a bere in famiglia.

tanto stato un bel tempo per godere il tempo di sbiadi son vacanze. Io un po' con teuf, belle sturz naturale, sperando, e c'è il dascio di tornare sangue frisce accesa.

0: Il sitz de stat per vus.
1: Sitz de stat son era degna puspegi d'arda la scera regurdar las vacanzas. No eras vus otters en vacanzas cura ci quel hit. Sto nomaregna in Svizzera. Sto il dumela cinch. Juanes. Juanes.

0: Tiun Egl actual informò con RTR la Senda Giamesa las novitats con Urs Müller.
1: L'hotelleria in Grischun hanno dato al match pass 191.000 pernotazioni, in plus da buon 6% compriato con la medesima periodo dell'anno passato. Il numero degli altri svizzeri si è aumentato per 5% in 112.000, quai scrive l'Uffizio per Economia e Turismo dal Grischun. In Blerzio und Tuns cominciano questo fin d'emne le vacanze d'estate. Il aeroporto a Turici e Basilea vertesce per quai da temps de specie pli lungs. A Turici dati la stadt regolarmente dies compasse 110.000 passagiers. Ed il ciclist Chris Froome terminesce se carriera da profi, quai a cominciare il Brit a 49. Durante l'auto del Gudegna 4 già des il Tour de France. La stat passata e Froome cubicià e se blessa grevemain durante il trenament.
0: La meteo. Anche elle variabili il 7 mezz'è elle lo decce sulla lei fantigliantir cantun las temperaturas maximales. En oz 30 vancegne grazie in la nagia degnota, vance 4 grazie in Zurselva e vance 6 grazie in la regione da Coira. Domani dati il bler sull'egli che gli ter radont vance 7 grazie a Coira.
2: La stat al radio.
0: La Svizzera sa qualificasse piglioccia al finale della VM da Balapè. Compliment. Il fazit da Murad Yakin.
3: Danke auch eine riffe Leistung insgesamt, dass wir dem Gegner wenig Chancen zugelassen haben, im richtigen Moment Goal geschossen.

0: Perci vos venderde è Iron Hit Whitney Houston ci zaragorda anche pi bot cura ci gevas an vacanzas e vusevas enza ci herzig enza ci ci plageva a vusoters forsa olir do iliam prem beach forsa ina amicezia postala può esserci cuna c'è circa il sentiment ci Marcus Petendi da scriva ant il podcast ils dus danus quel sentiment cura ci vossa clicca o tracci la attenzione.
1: E c'è tev gal dir con nella in vacanza e quella einfach quando poteva ir x in in lö senza also noi even x in lö lura il mio cugno ha drei belle donne e di zio later cusi
0: ma di tanta lì storgia e co beci anche a fegne il ho scizzonda do in happy end
1: una di quelle a me una sor e quella c'è teve mega cool perché quella c'è un po' più forse c'è teve l'er be cool per cella che teva cool mai. Mm-hmm. Also, credo, io un teenager basta qua, finché. Mm-hmm. E ce l'hai con quella l'ora. E l'ora, noi facciamo un bungalow, l'ora lavano, ce l'ha in let, e ce guarda, ce tele, e affa ce snorà, new good times. E sono segui sul social del, also, sul netlock, e ce l'ha mai. Ma per ons, e credo, pure avant, 3-4 anni, se ne ha fatto l'infollow in questo canto, perché mi hanno interesse ciò che quella persona fa. Mm-hmm. Ma tu mi pensi, fuck, qual era già uno dei primi crush?
0: I primi crush, le primi amours, sentimenti da teenagers, dati il da Santeira, in la pinova episoda, il Zadus, Danus, il nostro podcast con Marcus Petendi e Elias Zuzeus via Play RT.

Vender de Caldeci, la Svizzera Godogna per l'Ampremeda, in match da K.O. ad una VM da Balapè, sarò il puspè tema oz alas 12. Tobia Faler moderesce il magazzin da mazdè. Al microfono è sto Sergio Guec, oz anclas gratulazioni se una gronda runda vainza. Cici gratulesce a ci a partire dalla 12 a mesa. Fin un pitart.

0: RTL, il magazin a mezzodì.
1: Tra Estez e Mars in Grischum infra un'evna sunt tuas der integro un indriz solar.
2: Ehi, dat plirs rists per linie i materials che vignan viaggia, la qualità dei materials e dat produkts nuas firmas che vignan sin quella branche che na vandang min audiens c'è.
1: Nus vens discurria col expert per indriz solars Christ-André Hasler, el declara c'è ci pudes esser capito. L'hotelleria Grischum ha fatto booms affairs in primavera, la cifra de pernotazioni si sid in su. E quei vent sportiv, questa fin d'evni il marathon da velo in giardinais per la vence e la volta, ma l'inventeder della corsa, Jacen Bass, ha dubbi scuccio quei da sir in avent.
3: Perché c'è le ultime due corse se ne fatte, ne erba da, c'è la liot con l'auto, ne ho di una più mal paziente, clapeva un'ora e deve botta che si dà in sé. Da quelle è un po' rispetto.
1: Con El Guardens sono le corse e la seconda metà dell'emissione ed a proposito di sport, la nazionale svizzera è sentita il ocevo al finale del campione di mondiale.
4: Ich glaube, die Mannschaft ist klar im Kopf. Sie weiß, dass es noch nicht vorbei ist. Und jetzt werden wir das Stück genießen und aber dann weitermachen.
1: Nun guardiamo in avanti la vittoria de Dots in Bonura contro l'Algeria. Che cosa in azurviste dal tema de Dots per essere resta Islander vi? Mio nome Tobias Faller, flot c'è ta glasent. Als Hotels Grischums deren relativ mensch plens in primavera, als Hoteliers sunt contents, la Livia Caduff con las novitäts.
5: L'hotelleria e il Grischun hanno da il match passato 191.000 pernotazioni, in plus da bun 6% comparlia con la medema perioda dell'an passato. Il numero di giass Schweizer si è aumentato per bunamain 5% sin 112.000, qua scrive l'Uffizi per Economia e Turism dal Grischun. In l'intera Svizzera sein le pernotazioni per conto riducite le vette il match per 1% sin 3,4 milioni. A Falera ha ierso intermezzi in Senior facci un accidente con un veicolo elettrico da 3 rodas. E lascio i venir sgulà in l'ospitale. Tenoran prima san conoscientes della polizia cantonale, sai all'onda 94 ons veni giut via e crudara d'unt 20 metters della sponda giuadora. Una persona terza ad un prima git finca l'umblesa e veni trasportà con la rega in l'ospitale Aquira.
1: Questa fin d'evna comenzan o quest'evna comenzan in Gersantums las vacanzas da stet. In Grischum emi già comenzò. Als aeroports da Turic e da Basilea fem quint cun temps da spater più lungs.
5: L'aeroport da Turic scrive che las vacanzas da stat tucian ter il temp cun il pli bler traffic. I detti a regular main dis cun passa 110.000 passagieres e passagiers. Era Basilea quinta cun fitch blers passagiers. Oma dus aeroports cuseglian als viaggianze viaggiantes da sa preparar bain per scursanir il temps da specia sco erda d'esser aduras all'aeroports. A Ramiswil en il Solothurn aveva il servetsch veterinar la tun passà rumi in bain puril per quaquils animals sa in stats en in stand desolat. Passa cienceuns en sina quai venits turmentats. Us ven in rapport d'inquisizion alla conclusion ch'ins neves petstui durmentar tutti els animals. Plin avant ae la possessura dals animals trumpa las autoritats durant plirs mais. La cuseliera governativa dal Solothurn Sibyl Jäger a annuncia masires. Ella vuol trant rauter rinforzar il servetsch veterinar.
1: Nus nins del sport, ciclissem, lodo quina novitet dall'Ingilterra.
5: Chris Froome, che ha 4 giadas guadagnà il Tour de France, è definitivamente arretrato dal sport a velo. Il Brit da 49 anni e la stat passata sa blessa grevamente durante l'entrenamento e ne da pilura bec blisse partecipa ad una corsa. Spersi as 4 vittorias al Tour de France, sa el era guadagnà 2 giadas la Vuelta, scoer una giada il Giro d'Italia. Plin avante Froome i 3 giadas per bronze a Geos Olympia.
0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: In Grischum e Mars l'ultim temp più stets con indriz solars integros.
2: In tec integro in le circumstanze mille d'otter, per linea ani la material che sa c'è par più spert fia, che sin il tec, dall'otter mangi le temperature sin le più oltes.
1: Il specialist per indrit solars, Christ-André Hasler, ans dis in nuoce pudessen esser las deblezzas. Na per deblezza, ma per forza inti las chamas, voca giustizieva. Al marathon de velo in Giardinais, o anniversari de Vincianz, l'iniziando la corsa guarda con us in avos sul cumenzament.
3: Io creio il prim verni punt skeptis, sai? E da vo anni l'ora vis quanti qua maina e quante spernotazioni si des in tot la valle.
1: E del guardinavent sul possibile avvenir della corsa. E giustizieva guardenzi in avos sul gioco della nazionale svizzera da Balapede dozzi in Bunura, il svizzero imbattia senza problemi l'Algeria.
6: Ja, wir haben das Kämpfen gehabt, vor allem gerade die Startphase. Haben wir defensiv, ja, müssen viele Wege gehen. Also, denke auch eine reife Leistung gewesen. Insgesamt, dass wir dem Gegner wenig Chancen zugelassen haben, im richtigen Moment Goal geschossen.
1: Nos Redakteur der Sport Giancarlo Candines rekapituliert per nus al Gio. Al prüm gordens osa per oentje sulla prognose d'allora.
0: La meteo.
5: Il suenter mezzdì date pulit pler soleil en l'antir chantun. Las temperaturas maximalas entranter 25 grads in l'engia di notte, 24 grads in Surselva e 26 grads in la regiun de Cuira. Dame andate l'ura pler soleil, quater adunt 27 grads a Cuira.
1: L'ultim temp em ars tez in grischum, treis votes in fröinevna em als pompiers stuvia sortir. In Markul di o ars un tet de duna cese da püses familias a Lax, in Sanda o ars un tet a Zitzers ed in Lündes di a Mustir. Cecicolia quals cas es un indrit solar ci der integro in torals treis tez. Quello confirmò la polizia sin domanda, als incendis un capitos curce qued era fitch ciot. Coloppi si era per domandas. Em quals tez ars per vidals indriz fotovoltaics? E per ce? Livon Simon o discuria col expert per indriz solars, Christ-André Hasler, si interpreisa Hasler Energia, es già passa 40 ans in la brancia.
7: Christ-André Hasler und Efer in Jamna an drei Tez con indriz fotovoltaics Brzau in Grigion. Ce va de piquels incendis de vusco, persona del faccia tras il ciao?
2: Also ja, fetsch mal ein Pukitos, quei Pibitsche normal, quei sei da in Singuli, wenn ich meine Recherchen, und zwar in ja schon die Experiences, malas in quei Kass. Ja, quei fah mal Pukitos, ja, per la Branche, per la nostra Labur, ja, bis nos Lureins, bis nos Kleins, ja, per quei che, ja, Bläres du Mondes, et per usse, in quei Moment, zwei, zum Beispiel, propi Bläre, per Ciki, Kapitou.
7: Per reduzir quei pregel de feu trovi installaziuns professionales, vossa vicenta, la Hasler Energia, lavura de pi varga curantons in quei sektur. Nuovas is vus, lulles rischkes, qui svesen ceverenna berja?
2: Ei, dat plirs rischts per linie i materials ca vinyan biagea, la qualitatis materials i datus in gran marcadi, sind ihr Mund a quei pretier extremi dat Produkts, neues Firmes gewinnen, sind quella Branche, die nach wandern mehr Audienz zu sehen. In der Restchen der Trier, es war ein grand Boom, die der Player sind schon durch Schnaufs, kann vor allem die Player Experience zu sehen. Ja, und das ist ein richtiges Blickrand.
7: Der quals drei Skassen Grisun, a Lachs, a Zetzeres, a de Mustee, se tragt ja dinen, dat in dritt Solars kein Integrai al Tetsche. En quals lu, pi mal se gieres, ka de quals in dritt ka venien begitjai si su, si il Tetsche.
2: Ja, quai wain se nu sehr schon konstato avant, quai se veni meins, quai esche in Tetsche integro in la Zirkumstanzen mire d'otter, per linea an ila material ka sa cepar plispert fia. Kann sind in Tech, normalen sind in Tech, sei ich ja per vier, wobei ein der Tech schon, der Luther mangi las Temperaturen sind bleibt le olte sind la, hat quai olte sei er richt den vier.
7: In altro punkt wenn es sich quel Schwilup technologisch, ich glaube es mentionau al Predischkurs in ils Moduls Gottals, se Schwilupai Pischbert, ke autres Parts Gott Diondes, ki trove emper ke tut funktionesche beinen zemen. A quei svilup e portau sfides puncto la segertat?
2: Quei greif de gir, in mes sentimangi schon, china forza qua, abice riscordo tut, eba quel questi apps che hanno fatto con quella tecnologia era proprio extreme, ad che certe cose si invece crescia con quel sviluppo. Ja.
7: Io stavo facendo caul qui ad auto quegli incendi, c'è gente qui che due es ve aria sotto il sindrezze, che quel vento poi è trascheo, c'è rola giocata nervosa la calira.
2: Also es gibt so eine grande Rolle. Es ist important, dass certe Chose in Stoppapier ist, guardar bei und zu Indriz integros, das ist in einer Königsdisziplin, das ist auch der Nuss, der ist Solarinstallateur. Eben per Linie, dass die Wunde Aria kann zirkular, weil er die Domande des Techers, weil es fängt, weil er hat die Beschreibungs. Jetzt ist hier in Punkt, in Schurischkodar, der Lotterer in Design, ich kann einfach mal raus, noch ich fange nah, nah, da hat die Umbrives. Umbrives ist ein Problem. Umbrives sind da schon um noch Hotspots, also alte Temperaturen, ich kann mal raus, wenn ich Ankle schulze, dann kann ich dann ihr Schilienschke tschappen für.
7: Ich habe gerade schon bei der Autor, weil es ganz konkret ist, die Polizei, die Fähig, und wieder Sklerie. Regesche was verchente tutina ja os sin quel schebets.
2: Ja, nu ses mi di studegier, du ein ja schon idaes kus lang farmasires konsunteris indritz existenz in primlines katteror schi per tutcha material kera bitche bungs schon us wissen forze eher schon installore quel material der Lutermann so ein forze katteror chi Nau no ki risko pli grand per in fia at la la is nus luir proaktiv sis ti risk li ein sis stets ad ir kun farmasirazions et termografai kul la drona at farmasirazions quel ki possibel da far ot cg at masires per no fin dritz wenn es nid studiger chike so ein for mir chike so es nank for mir de protegieren kontr in fia näher vor den neuen Produkten, dann ist klar, ich schaue schon das Portfolio in Bungsenwunde. Der Lutermann ist dann hier, was ihr, ich bin ein Millis, ein Millis in Dritt Solars, wenn ihr bei Agea, Minchon, der Play, hat keine Dinge so in der Patient, in ein Plipuck in Promille der Kaskas weinke Arden in Summe. Da jetzt sind alle Rischen, die Dinge für die Pinch, aber klar, ist du vor dem Brenner oder das Kass, hat er ein paar Familien mit der Leges.
7: Du fragst dich aus, dass du noch aus der Pläne, neue Regeln der Leges?
2: Im Moment, ich kann greifen den Gier. Ja, es ist eine Figur, die das in eine andere Regel der Adjunktart, weil es das Wein schon hat. Klar, nun stehen sie die Mandare in der Branche, die Qualität zu venir mira. Aber im Primstand ist es proprio das Regions de questi incendis.
1: Die ist l'Expert per Indriz Solars, Christian Drie Hasler, Sudel Stets, kun Indriz Solars, jem Ars, infra unevning Grisum, una Lags, una Zizers, una Muster. Das Inquisitiums in quels cas düren Enchel, Polizia Cantonella, Surven Sustendel, Institut Forensik de Turic, schuccelo dit, sündumande de der RTR. Dal stets ci arden, ninsosa tal fö, ci arda quiste fin devna, probabil tals fans, dal ciclisse min engiadigna. Trais dis, 225 kilometers, 5 pass e passa 4 millimeters d'ottezza, qualois al marathon de velo engiadinais. Cul prolog de quista saira, la quarta sur 96 kilometers in sanda e la svizzera sur 106 kilometers in domenica. Al marathon de velo a quistan giubileum de 20 anos, inventò la corsa o jacen bass. Al Florin, Johan, ho discurria con el al telefon su della corsa e sia giubileum.
8: Le due corsas del Marathon de Velo in Gedinais portano su differenti pass. La quarta, usce il nome, porta da Cernez sul pass del Forn a Livigny e da l'osur il pass del Bernina in avos tres l'ingedigna d'arciò a Cernez. La più lunga, la Svizzera, parte da Cernez su il flue la Tavò e da l'o a Bravogne e su il pass all'Alvra in avos a Cernez. Per la prima edizione, però, hanno spigliato questo tragetto però viceversa, o scegliato in basso. Non è proprio una buona idea.
3: Loro avevano loro badava la svelta a fare la corsa che ci avevano fatto il primo giro, perché c'è dir giù loro con tempos un po' più grandi, da c'è la vargio dell'albero della loro massa per l'us. Loro vanno a mi dare intorno, invece, il più grande problema era accettare stanze, se tu, per tutto questo gli occhi venivano, sì.
8: La prima edizione vava in empe abbondante 2000 partecipanti e partecipanti, bot 500 persone da più con il maximum di 1500 docenti. Il comune di Zernetz vava da quella volta giù a mettere in piedi l'evento, però...
3: Io credo che il primo erano un po' scettici, sai? E da voi hanno loro visto quanto c'è meina e quante prenotazioni si desi in tutta la valle e da voi erano loro a vero incentare, sai?
8: E di tenere la vicinanza, o più tardi loro surpiglio completamente l'organizzazione, e già c'è un basso di tempo di fare parte delle corse. O c'è un mio esempio, 15 partecipazioni al Marathon de Velo in Gdynais. Ma loro ho fatto un passo in avanti e ho sentito del lir col velo ben c'è privato. Era in sia seconda patria la Sardegna. O c'è esegenepe era la situazione sulle vie smidò ed el è un po' scettico se sia corsa ven fatta in avanti in cialunce.
3: Dal primo giorno di avanti veniva la gente in più poche e tutto il traffico che disotti in dì. Io sto procedendo un po'... non so se c'è qua in avanti, perché c'è le ultime scorse se ne fatte, ne erba da c'è la gliot con l'auto, ogni di una più mal paziente, che la peva un'ora e deve botta che si dà in sé. Da quello è un po' rispetto.
8: Ma tutto un arrivo per il giubileo da vanciance da ciò in Ingedigna. Questa volta però be con spettatore e fan.
1: Al Florin Juan ci ha discorso con Jacen Bass, ci ha iniziato avendo 20 anni al Marathon da Velo in Giardinais, ci ha detto questa fin d'evna. Al prologue parte questa sera alle 6:30, la quarta parte da me in Bunura alle 7, la Svizzera parte in domenica Bunura alle 6. Partenza e bot, sono in Sande domenica ad una Zernetz.

0: Il venerdì è la dodici a mesa.
1: La gratulazioni. Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoingiardina.ch.
0: Aveir il zons caldeci la Svizzera e sa qualificei da piglioccia al finale alla VM da Balapè. Si isce anche vediglia giantar d'anniversari giovesa buona patet. Al microfono Sergio Guetch, parter moments con RTR e adegna bel, surtot si vosoters vets ir plageir. I vagna la onor da poder gratular oz per un giubileum da nozes. Maria e Jacian Thomas da Ardez pon festivar oz las nozes da dor ciuncantons maridos per celebrare galdeir quel moment scrivla la famiglia. Ciara nona, ciar bazegner, oz avant 50 ons as vaivat maridats cu la speranza da restar in zembel per adüna. Quai as es reuschi, ed oz povaivat festeggiar vos di da nozes daur. No ans allegrain da far in viva con vo as giavejain un bel di e impustüt cia possas passantar amo blersons in zembel. Quai as giavujan vos ufans cun partenaris e naturalmanc tot vos abiadis. Per ambeleir quel de fitch special per Maria e Jacian Thomas da Ardez e Nia Giavigia in titel da musica il qual vala ir scuporta cletch per tot che il civignanc fil glück Judith und Mel.

Festival Nozes d'Ador, Ciuncantons, Maridos Maria e Jacen Thomas da Ardez, Judith und Mel, viel Glück, tot bung, venavant per vossa veta comunabla. Sa allegrar da gratulaziuns pilzons, po oz Chiara Caviezel d'Avrin, ella può s'allegrar da survegnair saleiz o d'auguris pigli sis anniversari da Vancia Cater Ons. Oz asce Avrin Cudiala, nostra cara Chiara, siu Vancia Quateraval anniversari festiva. Cara Chiara, nus a ti oz da tut cor lain gratulà e giavijain per il futur, clec ventira e che tut tes siemis mondien en vigur. En grazia lain per tut teu sustin ed agit, nus vein fec bugentei. Oz fai in bigi e lai pupernatei, questa sera fagein in viva con tei. Salitz che venian da cor da bab Albert, tia muma Elza e tiu fra Flavio. Morgan Wallen gratulescia musical manch oz a Chiara Caviezel Smile.

Morgan Wallen, Smile, ein special piglia anniversari oz da Chiara Caviezel Avrin, ella festivescia il vance cataravel, giavisagn ir adella oz. Tot bun piglion nof da veta in a coola party, questa seira. Ena giubilara abitescia oz ir a Brail, Angelina Catomas, festivescia il ciuncantavel anniversari. Er per Angelina Catomas Weinz Survenia gratulazions, cara Angelina. Cordiala gratulazion sintiu ciuncontaval natalezi. Nus giavijain buna sanadat e tut quai che ti dovers per esser contenza e ventireivla. Lai fascivatei da tota svarts, cars auguris selda e l'antira jambrada dalla casa plata furada. Per fare un piacere per l'anniversario da Angelina Catomas e mia giavigia il Hades con quel titolo da musica ci savesse becessere miglior per festivare il zons da nostra giubilara a Brail Angelina. Hades Angelina per Angelina Catomas.

Hades, Angelina, pigli anniversari da 50 anos da Angelina ca Thomas a Brail, giavijagn ir a ella venavant in bel de d'anniversari tot bung piglionnov da veta. Gianza a Trun. Vitus Wolf, o oz er, il sonz Vitus Wolf, festimescha il anniversari da 62 onz. Er per quel anniversari vainza survenia gratulazions, mi veser da d'essere una sorpresa per Vitus Wolf. Car frar, qui nau ed auc Vitus, oz ashtas ti tiu 62 aval anniversari festiva. Nus a ti da tut cor buna sanadat clece ventira giavijain in grond en grazia fec per tiu sustegn e tiu agit che fa da basegn ti eis adina cheu per nus. Oz gauda il gi e lai i bein cun tei. Da compagnia in toc peta nus magliain. Salitz cordials o da vrin da tia sora Elza, tiu quinau Albert da tia niazza Chiara e tiu nefs Flavio. Piglia anniversari da Vitus Wolf enia giavigia heimve fo da Berga her.

Heimweh, von der Berga her, per Ambaleir hat sich 62. Anniversari da Vitus Wolf a Trun Graves. Nos restagne gist a Trun en Casa Sol Martin festivesch a ilia jubilar Raimund Tomaget ilia 76. De nascentia. Ils con cusadens il personale la maina casa dalla casa Sol Martin giavision agli giubilar buna sanadat contentiencia tot bien pigliaveni e bia bia lasuras tier nus e la casa Sol Martin. Piglia anniversari da Raimund Tomaget enia programò il corviril trun a Trun sotil igi, sein zoterer en classiker, ci so er procurar per plageirs d'anniversari. Piglia 76 aval da Raimund Tomaget a Trun.

Il a corver il trun a trun sotil i gi piglia 76 ava l'anniversari da Raimund Tomaget en casa Sogn Martin a Trun. I terlets RTR las gratulaziums ils proxims saleits d'anniversari von aglia campiung dallas montognas scoc ils gratulants schreiven Rudolf Caminada da Konz da Spervrin enten la bella Vallumnezia. Resta scotieis, mantentes plages, la luna da viver, da di en montogna, da stat e da di cun schis ilum viern, emblida dantant bec da far da temp a temp in a pausa, tieis zwar anc giuven en il cor dantant bupli vegn. Ils migliers salits da tes frars, tia famiglia e tuts che patracian oz vida tei. Sia tonta, set onz schon da viadi, car Rudolf i va vinavon, sintes walk of life. Viva!

Dunga anche migliore chanson il danz Dire Straits Walk of Life. Il giovesce da musica special oz per gli anniversari da Rudolf Caminada avrin cons el festivescia il 77 aval de da nascencia. Il proxim giubilar ci sainta madalunga il sis nomant il radio abitescia a Lyon. Leo K. Thomas festivescia oz l'anniversari da 79 ons. Ils gratulans scriven car Leo nus gratulain da tut cor sin tiu sia tonta novaval natalezi, nus gevijain pil futur tot mo bi e bien e sortot buna sanadat. Fai in abiala fiasta con tia gronda famiglia cars salitz ed auguris da tia sora pincia selda con famiglia. Stevie Wonder ambelescia quel momento d'anniversari. Happy birthday!

Happy Birthday, il giaveis da musica per Leo K. Thomas a Lyon. El festival shots il anniversari da 79 ons. Era scuol, vainza oz in a giubilara Ursulina Quadroni en chasa puntota festivesha il cumplion da 89 ons. Ils gratulants scriven, parteis 89 ava l'anniversari at giavijain da cour tot il bun sandai fortuna, fa un bel di e viva faina un pla plü tard. Chars saluts tia neisa et teis otto cun familias. Ursulina Quadroni po s'allegrar dils jauers. Bel cumplion il giaveis da musica dedicia ossa a Ursulina Quadroni.

già vi sia gugent ante a nostras emissions da gratulazions il Jauer Spell Cumplion. Esto ozilia già veisce da musica piglio 89 aval Cumplion da Ursulina Quadroni en casa puntota a scuol. En il da casa Vallumnezia a vela. Nirò oz era sarria caffè e turta, Tresa Caviazzal Caviazzal è la giubilara, ella è uriunda da Schluein e può cumplaneir oz il 98 aval de da nascencia. Cara momma, tata e basata oz asciasti festivatiu 98 aval di da nascencia. C'è Biala Vigliadecna. Nus tuts, giavigiainati da tut cor, in bellezia di da fiasta, buona sanadat, e tut mo il bi e bien per il avvenì, mantegnati u bien humor e che sappias a un cafà biaras visetas si puzac tiu liuc preferiu. Gauda quei gi cun tot tils tes. Quei giavigia natite zafons cun familias beadis e sot beadis. Per Tresa Caviezel vainza anca survenia ulteriors auguris ils conhabitons la meina casa ed il personal giavigian alla giubilara tot bien e gratulation cordial main. Tresa Caviezel pos allegrar da dena fitch bella canzung cantada di l'ensembl de canto anzaiman con il cor da fons sum vich in siami.

0: Fitch Bell, il ensemble de canto il cor da Fonza Sumvich in Siami. Piglia 98 aval natalezzi da Tresa Caviezel, oriunda da Schluein, ossa cusadenta en il da casa a Vela. RTR las gratulazions ilia Venderdeils 3 da Fanadour Lüll, ci pos allegrar da posta da RTR.
1: Eles, ci vuol tramettare la tazza a meis bunami Luzi Oberer si saniden. Ed el, les giavusera del tot, tot il bun per to que cel fa, eles un uman fitch fitch serviziaival in totes graz i juda in giucel po. Es blest jetzt kein Tiltagnoschen forza, el es capotren pro la retica, i der la pleine manch in ses elemein.
0: Luzi Oberer, den la Nagia Degnota, festivescia oz il 55 anniversari Berta Maruc da Schuol, ogia il Klitsch da desser stada oz avant mezzde al telefon da RTR per gratular e era important per lascer termetter il Cupegn da RTR, il nos regal d'anniversari Giavijan Bler Plageir con il Cupegn da RTR. Luzi Oberer e oz notaralmanc ir ven avant in fitch bel anniversari.
2: Danus
0: per WhatsApp savez ir gratular 079 270 07. Jau les gratulada tut cor a miu fra Dionisi Fluri che stata Ginevra sin siu sia tonta cataraval natalezi e gevija adel tut bien e conzon buna sanadat cars salitz da Brail Marcelino.

0: io. E sai.
1: Ma dategli anche a festa oz per gli anniversari della Beata?
0: Sì, io sono invitata in una cerpetta a caffè,
1: direi. Allora, è che stupendo. E Romina Madarms, puoi rallegrare da musica, dalla Società della Musica Falera, e che gli ho un motivo più speciale?
0: Per quella ella, a sia sora, a sia mamma, sono in lei.
1: Reis della famiglia Darms.
0: Reis della famiglia.
1: Ucei, far quel piacere d'anniversario con la Fuchs Graben Polka.
0: Grazie, Peter.
1: Gugent, in Belsium, mazzei bella party, pitart, terrorina Darms.
0: Grazie.

RTR, las gratulaziuns cun la Societat da Musica Falera la Fuchs graben Polka e Stopiglia Vanchadus ava l'anniversari da Romina Darms a Falera. Antiglia frataim pavainza ir anc survenia auguris per WhatsApp. Il gratulant scriva jeu gratuleschel a Teresa Caviezel sil 98 aval di da nasciancia salitz tiu figliol Erwin.

0: Al telefon è in auditor da Ardez, Allegra Rudolf Brülisauer.
1: Allegra.
0: Ci posso allegrar?
1: Allegra Sergio. E gratulesh a Noel Stein, a Noel Teich. E a Maria e Achen Thomas Ardez per la festa da Daur. Cosa dice?
0: Per le nozze da Daur.
1: Per le nozze da Daur.
0: E Elsa Mapon era allegrar da musica d'anniversari. Rudolf Brülisauer, il Ciauers Arno Edaldo a Ciaccia da Ciamuocs.
1: Hai, preciso.
0: Dategli anche una storia, Tirs.
1: Ma sì, sì, sono cacciabili, adesso.
0: Uh-huh.
1: E accia nei, e conosce, accia un figlio, vai.
0: E di creci savagn faruscia in figlio bel plagiare, a accian e...
1: Accian Thomas va anche se poi a Dardez a Ciaccia.
0: A Getsan Zeman a Ciaccia.
1: Ma noi è in ogni sembra. E non ha potuto dire quattro roms meglio, ma oltre qui stanno fece quinta di.
0: Con Jacen?
1: Ehi?
0: Allora
1: ma è in bella planura, se abbiamo flachland.
0: Specirse la preda, ci Jacen.
1: Ehi, preciso.
0: Saggetta, allora.
1: Ehi.
0: Oz facenza, mince ca skel plagier ir con musica da ciaccia a ciaccia da ciamuocs, il ciauers Arno Edaldo, gevigia da Rudolf Brülisauer da Ardez, en bel taimp.
1: Ehi, grazie, l'istessa mancia.
0: Adia.
1: Arrivai, Sergio.

0: passion.
1: Musica d'anniversari dils Jauers a Chacha da Chamuts per festas da anniversari e nozzas da Dorci Vin Festival Oza Ardez, Noel Taix da Ardez o anniversari Square Jacen e Maria Thomas da Ardez Elzem Saron, Speranza Vetlonderer da Festival Laura Nozzas da Dor Ciuncantons Maridos. I continuagn con gratulazions. Il telefon è Monica Yuan. Allegra.
2: Allegra.
1: Ciao, Zons.
2: Ma al Zons a nostra sor la Piufn, la Dina Obrecht, si sta a Jemin, e la può festeggiare oggi 55 anni anniversari. E noi c'è nudi dell'Engiadina, quel segno tempo a Jemin, per far con la festa. Anche una flotta maesata, i giardini, il buon mangiare, il buon vino, Jürg Obrecht qui ed è proprio la canime, non è proprio flotta qui.
1: Anche an sicches?
2: Ma saranno, ma è una trentina, saranno qui schon, si ha del vento, di non è tutto per libero in a festeggiare, questi hanno potuto venire.
1: Ma insomma, a 30 la tavolata d'anniversari per la Dina Obrecht.
2: Es appunto noch so sorle Piufna, era 55, noch ein Schlüssel für die Jungs. Et elle se punta un pa al nest kükin ko tu dius.
1: Fitch bell. La Dina Obrecht. Poi anche za legrar da musica d'anniversari.
2: Si, ora mai che noi qui, na dius pre demandare ad ella che deve vedere da glar e della di Gloria de Umberto Tozzi.
1: Verzeinza.
2: I
1: Ja. Yeah. Jengal, Monica Johan.
2: Hi.
1: Asi allora, addio, bella festa.
2: Arrivederci, grazie per il servizio.

0: la meisa d'anniversari tigna anche a Janins per la famiglia Obrecht. Umberto Tozzi, Gloria e stol giovesch da musica speciale piglia ciuncata cingiaval complione da Ladina Obrecht, nostra giubilara oz a Janins. In WhatsApp è anche da preliger gratulazion sil setavel a nostra cara Beadia Emilia de Florin da Schnaus. Gratulagn da tot cor sen il setavel di da nascientia ella ascia festiva anzemen con sia basata Tresa Caviezel che ha oz 98 alla Emilia Gevijain da tot cor tot bien e selegrain sila fiasta la domenja in bidi e cars salitz giuda muste tat e tata. Da pleci usito tant gratulazions per oz ilz treis da fanadore na gronda runda vainza gia oz o fac uscei naturalmanc grond plageir enzaci o enzaci anc da bung numnada manc las entradas libras pil bonien giadina ci po zalegrar il ecel il campiun dalla montogna scuci ilz gratulans on screc Rudolf Caminada a Vrin Cons. Tant per ozzagli a microfono è sto Sergio Guec, giovesce una buona continuazione da quel venerdì pitardina fici bella findemda a nostras giubilares e giubilars venavant belz anniversaris. Las gratulazions era per tarlar elas intana nostra audioteca online, si lezze ir questa sera, si facezzanc parti d'anniversari.
1: RTR, las gratulazions. Suente mes di ta RTR. Uns cubridas hits e sempre verts. Musica non-stop. Mes ensemen da nossa redattura da musica Christa Soliva.

0: Las novitats der RTR.
1: La Protezione Svizzera d'Animals inoltrescia in una denuncia penale contro non in conoscenza in il caso del scandal a Ramisville. E la nazionale tutescia cerca in nov trenader Julian Nagelsmann e sa retrac. Qua in dustas temas sozza las duas, al microfono Livia Caduff. Buonasera. Suenter la publicazione del rapporto d'inquisizione davart il scandal d'animals a Ramisville alla Protezione Svizzera dels Animals STS inoltre in una denuncia penale contro non in conoscente. Il presidente da STS, Peter Kunz, criticesce che le autorità hanno speciame mia dic e lasciato trumpar dalla possessura dels animals. E cura che els hanno l'ora finalmente reagì, hanno els reagì blerme mia rigurus. Els avessen stu isclerir mincia c'è un singul avant ca durmentar. Ma quai na sai abec capita. Kunz pretende che las autoritats statales scleresien il mazzament da tot els 122 animals. Questa fin demna comenzan en Blers Chantuns las vacanzas da Stats. Ils aeroports a Turice e Basilea avverteschen per quai da temps da specia pli lungs. L'aeroport de Turice scrive che las vacanzas da Stat tucien ter il temp con il pli bler traffic. I detti a regular main dis con passa 110.000 passagieres e passagiers. Era Basilea quinta con fitch Blers passagiers. Oma dus aeroports cuseglien als viaggianze e viaggiantas da se preparar bain per scursanir il temp da specia, scoer da d'esser ad uras all'aeroport. En la Moldavia ha il prim-minister Alexandru Munteanu annunzia sie demission. El prendia quest pas per quai che el na possia bec pli exequir l'uffici con furma ses principis e persvasiuns, ha scritt Munteanu. El è pirda pi varoc mais en uffici. La presidenta Maia Sandu ha comunicà che Munteanu venia a restare in uffici fin quins ai accetà in successur o in successura. Maia Sandu e sia coalizione da regenza pro-europeica aveva per il settembre passato guadagnato chiaramente le elezioni parlamentari in la Moldavia contro un'alleanza pro-russa. La Repubblica Moldavia è candidata per l'adesione a l'UE. Julian Nagelsmann ne peč pli trenader della nazionale tudescia da Balapei. Quater dis suenter che il tudesc s'en crudats ora sorprendente main en il sedijaul final dal campionati mondial all'um da 38 Jones annunzia sia demission. Nagelsmann è stato pil 2023 trenader della nazionale. Cica suonda neanc peč clair. L'associazione tudescia vuol cerciar il in discurs con Jürgen Klopp. L'anterior trenader da Borussia Dortmund et Liverpool aveva già segnalizzato sia prontezza per quest post.
0: La meteo.
1: Il sottomezzi dati polit pler suleil en l'antirciantun. Las temperaturas maximales entran 25 gradi in lenge di notta, 24 gradi in surselva e 26 gradi in la regione de Quira.
0: Vias e traffic.
1: Ad Ac sind l'autostrada A13, tranta Quira Nord e Quira Sit in direzione San Bernardino e Raubas in via.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di der RTR.
3: Just another manic Monday.
2: Concept perverts.
3: What a day to blame it.
2: Scovrides. E hits. Musica non-stop.

0: las novitats der RTR.
1: La Protezione Svizzera d'Animals inoltresce in una denuncia penale contro non in conoscenza en il caso da scandal a Ramisville. E la Nazionale Tudescia cerca in nov trainator Julian Nagelsmann e sa retratsch. Quando stas sema sotto las duas, al microfono a Liveca Duff. Buonasera. Suenter la publicazione del rapporto d'inquisizione davart il scandal d'animals a Ramisville, a la Protezione Svizzera dels Animals STS, inoltre in una denuncia penale contro non conoscent. Il presidente da STS, Peter Kunz, criticesce che le autorità hanno speciale memiadic e lasciato trumpar della possessura dels animals. E cura che hanno loro finalmente reagito, hanno reagito bler memia rigurus. Els avessen stui sclerir mincia c'è un singul avant che durmentar el. Ma quai na saia pec capita. Kunz pretende che las autoritats statales sclereschen il mazzament da totils 122 animals. En la Moldavia ha il prim minister Alexandru Munteanu annunzia sia demission. El prende quest pas per quaic el na possia bec pli exequir l'uffici conforme ses principis e persuasiuns, ha scrit Munteanu. El pierde pi varoc mai sen uffici. La presidenta Maia Sandu ha comunicia che Munteanu venia arrestar en uffici finchin sa accetta in successur u in successura. Maia Sandu e sia coalizione da regenza pro-europeica aveva per il settembre passato guadagnato clairement le elezioni parlamentari in la Moldavia contro un'alleanza pro-russa. La Repubblica da Moldavia è candidata per l'adesione a l'UE. In Iran ha cominciato la cerimonia da commemorazione per il manader spirituale assassinà Ayatollah Ali Khamenei. El è morto la fin de favre, l'imprim di delle attacche dels Stati Uniti e dell'Israel. Il vascet de Khamenei è attualmente messo in bara pubblica main in una moschea a Teheran durante inemna in planizzadas festivitats e processions. L'autremna in era planizzadas ceremonias in citats da pellegrinadi in l'Iraq, cievge proxima duai Khamenei lure venir sepuli in la citat iranaisa Mashhad. Julian Nagelsmann ne bec pli trenader della Nazionale Tudescia da Balapé. Quattro dies suenter che il Tudescia in crudazora sorprendente main en il sedijavel final del campionati mondial a l'um de 38 ans annunzia sia demission. Nagelsmann è stata pil 2023 trenader della Nazionale. Cic suanda neanc bec clair. L'Associazione Tudescia vuol cerciare il discorso con Jürgen Klopp. L'anterior trenader da Borussia Dortmund e Liverpool aveva già signalizzato sia prontezza per questo post.
0: La meteo.
1: Il suentemestì dati politpler su lei l'entir centun, las temperaturas maximales entranter 25 grazie in legge di notte, 24 grazie in surselva e 26 grazie in la regione da Quira.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunsch cuveridas. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

Musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Per Vus.

0: Las novitats ter RTR.
1: Os Totina, la Lombardia vuol partecipar als costs del concept de traffic region per ils Jeus Olympics d'Invier. E la Nazionale Tudescia cerce il nuovo trainer Julian Nagelsmann e sa retratsch. Qua in dus dels temas sozza las quattr al microfono Livica Duf. Buonasera. La Lombardia sa mossa us para tuttina pronta da sa participar als costs del concept de traffic del Grischun che veni fatsch per ils Jeus Olympics d'Invierno a Milano Cortina. Quest concept a costa radunt 3,5 milions francs. Bücetà aveva 5,5 milions. La Lombardia aveva permesso già or davant in una participazione finanziale, ad entant lascia speciar plirs mais in una risposta definitiva. So inter discurs intensivs es quitsch dal Custelier federal Ignazio Cassis a il president della Lombardia us garantì en scritt in pagament. Quant pler che venien a pagar o cura che quai venia capitar ne becch clair. Il Chantum pretenda 2,5 milions francs. Se la Lombardia na paia becch, l'ura sa resalva la regenza da scontrar l'import cun pagaments pendents all'Italia. Suenter la publicazione del report d'inquisizione da vart il scandal d'animals a Ramiswil alla Protezione Svizzera dels Animals, STS, inoltre una denuncia penale contro non inconoscent. Il presidente dell'STS, Peter Kunz, criticesce che le autorità saien speciame miadic e lascia trumpar la possessura dels animals. E cura che hanno l'ora final mai reagì, hanno els reagì plerme mia rigurus. Els avessan stuis clerir mincia c'è un singul avant che durmentar, ma quaina saia becch capità. Kunz pretende che las autoritats statales sclareschien il mazzament da totes 122 animals. Julian Nagelsmann ne becch pli trenader della Nazionale Tudescia da Ballapé. Quattro dies suentre che il Tudescia s'è incrudats ora surprendentemain in il sedijavel final del campionati mondial, all'um de 38 Jones annuncia sia demission. Nagelsmann è stato pil 2023 trenater della Nazionale. Cica suanda neanche pech clair. L'Associazione Tudescia vuol cercare il discurs con Jürgen Klopp. L'anterior trenater da Borussia Dortmund e Liverpool aveva già signalizzato sia prontezza per quest post. E tra il tennis a Wimbledon a Belinda Bencic guadagnò la terza ronda contro la russa Anna Kalinskaya con 6-4, 4-6 e 7-6. Con quai la Svizzera contangì l'ottava finale. L'affronta ella sin Coco Gauff u Claire Liu.
0: La meteo.
1: Il suente mezzo dati polibler su leil en l'entir centun, las temperaturas maximales entrant 25 grazie in lenge di notte, 24 grazie in surselva e 26 grazie in la regione de Quira. Ed era da me un dati blair su leil, weiter adunt 27 grazie a Quira.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
2: Il suente mesdì da RTR. Con sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop.

scheta la radio, meina tras li storgia da musica. Sche canzuns diventa un grands hits. Ed è l'ora per la perpetna d'art. RTL, perché la musica è da casa.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: La Regiun Lombardia svegli a partecipare vid als cuors del Grischum durant els Giois Olimpics pel concept de traffic de plus milliums francs. Ceccio qual o significa e ceccio il director de finanzas Martin Bühler di stiers udins giusto scu prossimo. Sul pas del Bernigno la popolazione podia observare questa notte scuccia la via fieretica se ne escelo als binaris.
2: Gott, ich begrüße Sie sehr. Können wir schauen, wie wir bauen, vor allem wie wir lärmen machen in der Nacht und die Leute nicht schlafen können.
1: Tiers auch hier in der Grillade, la Reportage tiers und ins un po' più tardi l'emission. Ed apropos Pass, organisieren eine Kurse de Velos sur Pus Pass, es hat püstentus, quen ce ventu per ans, per se c'è il traffic in Svizzera o pilot tiers.
3: Quello che noi constatiamo è naturalmente più estremo al traffic, che è tutto pronto qui senza, che fa niente pretenzioso, fa niente difficile. L'organizzazione.
1: Questo è fin d'evnis il marathon da velo in Giadinais, il presidente dell'UCA Quinta Ternus, perché c'è la sicurezza e svante dagli ultimi anni un tema ad una più grande. Mio nome è Tobia Faler, già visto un interessante magazzino della Cinch in nostra compagnia. Il Grischum spetta in ciaduna sin raps dell'Italia per il concept de traffic durante els Giois Olympics a Milem e Cortina d'Ampezzo. La Regiun Lombardia oa se signalizzò ce la sveglia participervi dels cuorts. La Martina Gaudenz con els details.
4: Las contractivas entre la Svizzera e l'Italia paran ils davos gis de ve portau frecci. L'Italia, per gi concret la Regiun Lombardia, ha os garanteu alla Regenza Grischuna de se participar vid els cuors del concept de traffic durant ils Giux Olympics di Lumvirn Vergau. La somma del quen rodon 2,1 milions francs. Pagà? Gè, d'anton, detti un imperenzena se demondet la varta l'Italia. A quella stoppien è un vignisch clarides, sco Martin Bühler declara.
5: Das hat sehr lang gedauert, bis der Punkt gekommen ist. Jetzt haben wir die schriftliche Bestätigung und wir haben die Fragen eben noch nicht. Und darum sagen wir, okay, wir wollen weiterverhandeln, der Ball ist bei euch, ihr müsst zahlen, aber schicken uns eure Punkte, die ihr nicht einverstanden sind, dann hocken wir zusammen, klärend und dann bitte zahlend.
4: In einer konkreten Deadline letzte detti den Tombo. E i drovi os an ein paar Temps per sklari quals Punkts. Schall Italia wess la finale tutine bode paga, lu wessi la Regenza Grischuna e un autres possible dats de fasquitsch. Per exempel, teniene vos la taglia alla Fonteuna. Zin la demanda scha quei seggi propi in Urden, manegia Martin Bühler.
5: Das ist eben aus unserer Sicht ein ultima ratio. Ich meine, wenn wir Ausstände haben, dann wollen wir auch, dass die beglichen werden. Wir wollen aber auch verhältnismäßig und mit Ruhe vorgehen. Wir haben jetzt die Zeichen bekommen, wir haben jetzt das angetönt, aber wir wollen, dass wir einen anderen Weg finden mit unseren Nachbarn.
4: Il Grischun lässt sich bocca quella di spetta stetti ente paese alla buona relazione con la Lombardia. Per questo gli fece importante alla Regenza Grischuna, de schligià quei conflitti in una buona moda maniera.
1: Dalla Lombardia tornando in Svizzera, organizzazioni criminali recrutano juvenili in la Reit su Snapchat, TikTok e Telegram. Quello dice la Confederazione. Lottils vengono offrite la URSS da Courier per Gers Raps. La Livia Caduff ha le novità.
6: Le polizie cantonali della Svizzera francese vogliono agire insieme con l'Ufficio federale della polizia contro questa massa. La Finamira sa ad identificare le persone di vostir, sco era da avvertire giovanils e genitors dels rischi. Tales incumbenze sono nadamain illegales. Questas gruppes criminales venen sevens della Francia, ai num. Suente la publicazione del rapporto Inquisizione davanti il scandal d'animals a Ramisville alla Protezione Svizzera dels Animals STS, inoltre in una denuncia penale contro non conoscent. Il presidente della STS, Peter Kunz, criticesce che le autorità hanno speciame mia dic e lasciato trumpare dalla possessura dels animals. E cura che hanno l'ora finalmente reagito, hanno reagito per mia rigorosa. Els avessen stuisch glerir mincia c'è un singul avant ca durmentarel. Ma quai na saia bec capita. Kunz pretende che las autoritats statales scleresien il mazzament da totils 122 animals.
1: Idosse guardens in Europa dall'Ost in Moldavia. L'ol prim minister Alexandru Munteanu annunciò sia dimissium.
6: Monteanu prendia quest pass per quai che elna possia bec pli exequir l'uffici conforma ses principis e persvasiuns a el scritz. Ella pierde pi va roch mais en uffici. La presidenta Maya Sandu a comunicà che Monteanu venia a restare en uffici fincins accetà in successur o in successura. Maya Sandu e sia collezion da regenza pro-europeica avevan per il settembre passà gudagnà claramein las elezions parlamentares en la Moldavia contra in alianza pro-russa. La Repubblica Moldavia è candidata per l'adesion a l'UE.
1: Nus niest el sport, Balapé, el trainer nazionel de la Germania, Julian Nagelsmann, odozieva el squitch e demissionò.
6: Quatter dies suenter gil studescts en crudats ora surprendentamein en il sedijavel final del campionati mondial allur trainader Julian Nagelsmann annuncia sia demissiun. L'om de 38 ans est da pil 2023 trainader de la nazionala. Cica suanda neanc pec clear. L'associazione tudescia vuol cerciare il discurs con Jürgen Klopp. L'anterior trainer da Borussia Dortmund e Liverpool aveva già signalisà sia prontezza per quest post. A Wimbledon a Belinda Bencic guadagnà la terza ronda contro la russa Anna Kalinskaya con 6-4, 4-6 e 7-6. Con quai alla Svizzera contangilo chaval final. L'affronta ella sin ina delas americanas Coco Gauff u Claire Lou.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: C'è capito tu a celeretica se nesce la notte als binari sul tragedia del Bernigna? Qualosa podia ir a guardare questa notte, la retica o avvierta al cantier per la pubblicità e nus derens tiers per vus. L'organizzazione del marathon da velo in Giardinais è al limite. Il materiale viene più svelto, il traffico per gli attirs e che vuole più volontari con più bot.
3: È fermo al limite. Oggi in dì vuole che tutti gli professionali, le scolate e che si con grandi corsi che noi investiamo con la durezza dei partecipanti.
1: La corsa è questa fin d'evna al presidente dell'OCA Florin Bezzola, quinta ternus delle sfides. E tu ad altre sfide vavo si bonur al club de Balapé de Panaduz, quello organizzò un public watching del gioco de Balapé de dozzi bonur a bot alle 5 e questa è stata una sorpresa quanto liet ci desnida.
7: Es ist mega spontan. Also, ich habe gestern Abend ein WhatsApp gekriegt, ob ich Lust hätte, zum heute Morgen zu kommen. Ich habe ganz spontan zugesagt. Es war ein bisschen so eine Aktion.
1: Nun so dienst la Reportage Tiers. Und du hast ein Gordensensch, scusi, che vuoi in avanti con la bella ora della Findevna.
0: La Meteo.
6: La Findevna dati Blair Soleil. Le temperature crescono in sec, a cui dati fino a 28 gradi, a Mustè fino a 24 gradi e a Sameden fino a 25 gradi. Ed è l'altra emna dati per grande parte su lei.
1: La via fiaretica lavora al momento la notte del tragedia del Bernigna, la linea viene saneda durante il divo il traffico da Trento a Normil. Er sair alla retica invidò la popolazione ad uno scenum neda not dal cantiere avvierto alla stazione de Bernigna Zot. Lois niamo sol public, una d'un scuccia ven lavorovi dels binaris, c'è ci ven tua fat, e il specialist em declarò scuccia quales lavors funzionan e c'è ci quedrova tot per sel streno spem da ciò circulere in bonura punctuelmente. Al Federico Bellotti d'era Tiers ed ha fat una reportage.
8: Kurt siva la snof la sera. Il Davos tren ci va da Tirano a Pontragigna, passa la stazione da Bernina Suot. Plessa stozza persunas en rivadas, alla noc, il plazzala vert.
2: Nova miteinander!
8: Rudolf Kienast, manader planizzazione della montagna da binaris, benevainta, plessa stozza persunas, ceneides alla noc, il plazzala vert.
2: Gott, ich begrüße Sie, Sir. Können wir schauen, wie wir bauen, vor allem wie wir Lärm machen in der Nacht und die Leute nicht schlafen können. Da sind wir jetzt zwei Wochen dran, um beide Gleise umzubauen. Wir müssen etwa alle 50 Jahre tun wir eigentlich das Gleis regulieren, wenn es Betonschwellen sind, müssen wir etwa alle 50 Jahre umbauen, dass die Schwellen heben, wenn es Holz sind, alle 25 Jahre. Und wir müssen so zwischen 8 und 9 Kilometer Gleis umbauen im Jahr, dass wir alle 50 Jahre das ganze Streckennetz eigentlich immer wieder erneuert haben.
9: Kurt siva la partenza del Davos tren per questa sera ancevan las lavors.
2: Jetzt sind wir dran, um das Gleis zu schneiden, zum Nord das Gleisrost noch auszubauen, zum Nord Schienen und Schwellen und Schotter auseinandernehmen.
9: Ich bin lubro con precisione. Dus tocs da mince mai 7,5 meters, con binaris e traversas, vignan scu proxima lontanos con una crana sen un vagun special e mes sel peron da la stazion, nova ci vignan pitart manos da vent, oz vec vul tren, excepcional manc con un camion del Puschlav, ci so duvrar bagni fier vildils binaris.
2: Was da noch speziell ist, da hat einer nicht nur eine Arbeit, sondern die sind am Anfang am Gleis auseinandernägeln und gehen das Gleis zusammenschrauben. Und dann gehen sie auf die Spezialmaschine, sind die gleichen Leute, die an der Spezialmaschine zum Gleis stopfen und regulieren drin sind. Es sind immer so, mehrere Aufgaben mit den gleichen Personen.
9: Kuprox in vignen aktion in a maschine cicciava ur la gera di sbinaris e magna che la crappa sur una cinta de transport sen total 6 vagons. Sen la maschina e da vaser il disegn den dinosaurier, Rudolf Kienast declara.
2: Ja, T-Rex ist eigentlich, der heisst es so, weil er eigentlich ausgesehen wie ein T-Rex. Der vorne, wie der Schnabel ist, hat er eigentlich einen Bagger schaufeln und schaufelt in sich selber rein, eigentlich das Material, das nachher wie eine Förderband auf die Wege drauf geht, um nachher weitergehen auf die andere Seite, um dass wir auf den nächsten Bahnhof bringen, das Material.
9: Sprochen wir in la nova gera portata sils binaris e dann turn las endes, ponen sils Lurans fare una curta posa. Chi torna già pluies dalla firma privata Serza Rail Group e Nozaco e scucitunga unisono lavora nel scugente la notte.
10: Ja, im Sommer haben wir mehr Freizeit, wenn wir in der Nacht arbeiten. Schau schon Mittag auf, kannst du am Nachmittag Sonne geniessen.
11: Ich gewöhne sie daran. Ist auch angenehm, wenn es zu warm ist, wie jetzt momentan, in der Nacht auch noch arbeiten.
12: Ich habe es gerne. Ein Vorteil, dass im Sommer jetzt hier auf dem Bau. Yes, Gott, das ist ja eine Hitze. Also, ich denke, ja, in der Nacht da ist kühl und schwitzt man weniger.
9: Sie wollen posen, wie ein Montos ins Novs Binaris, die haben ja Präfabrikies. Und die Suonda auch in Davos Pass, nun nada manche il più importante, noch ein Civoda stabilisieren ins Novs Binaris, sen la gera.
13: Maximilian, ich muss ein bisschen retten, da hinten den Masten nehmen.
9: Sen una locomotiva speciale e dus machinists ci ston con vera precisione stagnar la crappa sotto il sbinaris. E quel con un telecomont ci fa da basins son els per fin dulzare il sbinaris.
13: Ich würde gern mal ein bisschen führen ziehen.
9: I seia in a lavor contentevla, da vaser la duman, cils trens curseschen puspes ils novs binaris dei Carlo Riccio e indils dus machinists.
14: Fa piacere vedere le persone che poi la mattina prendono il treno e sapere che insomma tu hai fatto un bel lavoro e che loro viaggiano in sicurezza su un binario nuovo, ecco, questo sicuramente.
9: Dantant cils montaders da binaris lavorano anche lungs ur mesa noc or, vale il pubblic cenia da fare il viadi a Cesa.
15: Non ci si rende conto il lavoro e tutte le persone che lavorano anche di notte, che non è sempre semplice, col bel tempo, col brutto tempo, quindi un grande, grande lavoro che c'è dietro.
16: Abitare a Punta Regina e una volta venire a Zairo c'è calciose, è un giro calciose interessante.
17: Vor allem die Dimension dieser Maschinen. Es ist mega gross und schwer und alles zusammengehängt. Also ich finde es mega faszinierend. Ja.
18: È stato interessante e anche divertente poter un po' guidare o comunque vedere queste macchine.
19: Jawohl, ich fange an.
1: Federico Bellotti sur della Not del Cantiere Wirt, c'è la retica o organizzò questa not per la popolazione per Museo Scuccia vin lavorò vid al tragetto dal Bernigna. Da la forza delas maschinas sul Bernigna in zosa la forza delas chamas a Zernez. Questa fin devnis il marathon da velo in Giardinais e qualopa la vence in la vota. Quedo in prolog, ci parte questa sera alla 6:30. Da mem es la quarta, sono 96 km ed in domenica la corsa principale, nomneda la Svizzera, su 106 km. Als organisatoris metten pei sulla sgiurezza, le pretaises in quel resguard vengen ad una piotas. Al Georg Luzio discurria con Florin Bezzola, al presidente del comité dat organisazium.
20: Col velo de corsa da Vende Zernez in direzione Italia, sur Livigno fino in Giardinotta e return, o la variante svizzera sul pass del Fluela a Tavon fino al Vagni e ritornar sul pass dell'Alvra. Totes dus corses che hanno le sonde domenica hanno il bot a Zernez. Despo 20 ans vim an atras il Radmarathon e despo 6 de ans es Florin Bezzola ed il comité d'organizzazione. Ed actual manch al presidente. Florin Bezzola concede clara manch la sfida d'organizzare una simile corsa venne d'una più gronda.
3: Also quel che noi constatiamo naturalmente il più extremo è il traffic che ha tu proto qui sons, also quei punti qui sai da sons è quel circa un giro di 4-5 volte da più, quei fanir pretenzius, fanir difficile l'organizzazione. Er als Kantier ist in Wien, also im Fabriciar bleibt er bei, quasi so ein Schwellups, pro er nur schäbt als Partizipant, er tut als Schwellup der Material, als Schwelltätze, quasi natürlich manchmal er nicht po più intensiv.
20: Il tempo ist müde, da più Traffic, da più Fabrikes, Velos più moderns e più Schwells, finalmente stonna als Organisatur surto la responsabilità, scha passa mille Corridurs e Corridurs bilen part a questas Kurses.
3: Er ist schon noch schon ein fermer Limit, quasi infatti non c'è un limite perché quasi a ermuda del più bot arrivavano quasi a sciogliere con volontari in via arrivavano forse in due mansplane di persone si tengono una bandiera e fevano un po' senso e oggi in di volgono tutti gli professionali le scolate e quasi a collegare con grandi corsi che noi investiamo qua nella sicurezza dei partecipanti.
20: Un'enorme responsabilità degli organizzatori non è per le corridure e corridure er per tutti i volontari. La corsa maina radont 4.000 prenotazioni sulla regione in Tuenzanez e fuori in Bezzola vezza un trend.
3: Questo è un interessante sviluppo. Il primo era la ferma grande, allora ha cominciato a dire un po' nuovo, e in grande knick aveva la corona data quella volta e ora constatiamo che questo è proprio minchon più ferma. Also, qui non è stato ben atternus qui quel sviluppo, in per sé proprio era tutta la Svizzera, ma constatiamo che le scorse da questo genere guadagnano la popolarità. Also, vuol dire che questo è una forza fino a 30% più partecipanti che l'hanno passato. Also, questo è proprio un trend che ci vanno a badare.
20: Da d'una part cresce la responsabilità e da c'è però è l'interesse per questo sport. Quest'anno all'è per l'avancia affleata la corsa che ci guarda ora con l'avvenir non sa Florin Bezzola a modo valutare. Ma una è clara, gli obblighi del Cantun crescono.
3: Quello sveglia di una più alta smessa l'asilo di una domanda rivolta a modo finanziario. C'è schon l'ora vezzi in avvenir e c'è quello più difficile l'ora vanno a trarre in la decisione razionale di non arrivare più da portare questa responsabilità o di non arrivare più da finanziare questo. Quindi questa domanda è un po' verde.
20: L'avvenir si mostrerà, ma ossa vaglia di odare il vanciavo al Radmarathon.
3: Als Partizipanten arrivano in das Boot und Containers, Faces Containers, am Prestakel Chance, als Chantar in Semmel, in Quintar del Die, quei da eine grande Contentezza.
20: Ne be pel Präsident, per las Corridurs e Corridurs, ci fanno una grande Prestation.
1: Al Georg Luzio, discurria con Florin Bezzola, al presidente del comité d'organizzazione del Marathon da Velo in Giardinais. Questa sera alla 6:30 parte il prolog. La quarta parte da mem in bunura alla 7. La Svizzera parte in domenica bunura alla 6. Partenza e bot sum in sande domenica ad una Zernez.

0: mir ein bisschen zu viel der Ball, aber die Schweiz führt und das ist mal sicher sehr gut.
1: Intent, dass die Fans, deren analysieren la prima Mität, deren ils Organisators ein Kurer. Janni Nalci giuda ad organisere ils public viewings e giova del club de Balapeda Panaduz, quinta c'è in sé e mi fat quint con 150 persunas. La fin deren lo passa 300, il dobel.
2: Io venivo da play gli uccis va interso, ados veven so in gipfalis play, in comaraccio tu evan goira in folga, merza, tutta, comprerà in ils gipfalis da play.
1: Il club de Balapè Panaduz ha fatto reclama per quist public viewing con stürtins e caffè in peda biera e liangias. E tenor Patrick Barros ci ha organizzato l'event e schont nie bavia cer caffè. Ma nabe.
3: I sumergia deren c'è divertente zairi sum nies gers già con la birra dal fatto dell'auto in no. In pers e mi dite match sum nies de sortida direct. Ed hai de odier de dotes c'è nu pu dans filmere fotografere perché c'è mi dice mi fa da malo. Ed vuole essere sempre mai viver lur birra. Also a zero c'è birra contro caffè, hai.
1: Ma adonte tuat. Mema poch stirtins, un po' freit, poch sogn. La Lied era contenta e qui era una buona atmosfera. Ed il risultato finale, 2-0 per la Svizzera, era un buon start il dì per tua quels ci erano all'ö.
4: Quello è proprio l'optimum. Ossa veni a lavorare con nuovi schwunsch. Hai, te gusto, chef?
5: Ich habe Sommerferien, ich genieße es jetzt. Ich glaube, noch mal schlafen, vielleicht.
6: Ja, cool sein und dann arbeiten.
7: La Milena Bassin ci deste da oggi buon rapporto al public watching del gioco de Balapè Svizzera contro l'Algeria a Panaduz. Il prossimo avversario del Svizzers è la Colombia o la Ghana, qual ho fatto questa notte alle 3:30. Il prossimo gioco della Svizzera è in martedì sera alle 10, del gioco a Vancouver. Che cosa già tu dall'informazione della Cinch, da questo venerdì als Trois Lüglies aus, responsabile per il contenuto Prisca Bundi, la Livia Cadu fa mi sembra presentò le novità, e sono il Tobia Faler, ed è già visionamento una pacifica sera senza e più tardi un pacifico commenzamento della fin d'evna.

0: Buon vento!
1: Giovanotti, buon vento, vos programma Rumänci in questa mezz'ora con sport. A Londra è stato il 5° del turnier di Wimbledon e per Belinda Bencic è in avvento l'onda del successo. E lo batti oggi in sia terzo gioco, la russa Anna Kalinskaya, questo un lungo e figgiur combatto da Charles 3 ore. Bencic ha guadagnato in 3 sets con 6-4, 4-6 e 7-6, con quello è riuscita a Belinda Bencic la revanche. Anna Kalinskaya aveva neppe guadagnato contro Bencic avendo Charles 2 mai al turnier da WTA 1000 senza Blum a Roma per la prima volta. In la prossima ronda giova Bencic o contro l'americana Claire Liu o contro un'altra americana Coco Gauff. Colof in quelle due ore 30 da Dallas in questi minuti.

0: Vers il cumenzament del weekend cul Chanel Rumänsch, quist venderdi als 3 Lügl, cosa per otras novitäts del sport.
1: Il campionato mondiale de Balapé per RTR.
0: Al campionato mondiale de Balapé in America del Nord giova questa sera l'Australia a Dallas in Texas contro l'Egitto. Il gioco comincia alle 8, a mezzanotte slandervi l'Argentina contro le Cap Verdes, quel gioco viene giovo in Florida a Miami ed in buon'ora alle 3:30. Es il gioco della Ghana contro la Columbia a Kansas City, Missouri, quel gioco è importante per i svizzeri. Cici guadagna giovi mardi sera e til 8 il finale contro la squadra di Murat Yakin a Vancouver. Al trainer nazionale della Germania, Julian Nagelsmann, odo Zievelschwitsch ed odo Michonneau, quello 4 di Zievelsch al Sudarst, sum crudosore in tel Seidergevel final contro il Paraguay. Nagelsmann, der de spel 2023 trainer nazionale, se successur non esence concent, la federazione de Balapé Tudarst ha discur al moment con Jürgen Klopp, quel vava signaliso interesse. Nus nis del Ciclissem, l'Inglais Chris Froome sore trat definitivamente del Ciclissem d'Elite. Al quadruple victor del Tour de France, es vava feria grevamente la stet passede durante il trenament e non ho podia fer de spelura più in gines courses. L'Inglais de 41 ans o spersies victorges del Tour de France er guadagnò 2 voltes la Vuelta ed una volta al Giro d'Italia. Ed elo guadagnò 3 voltes bronz als Jeux Olympics. Questa fin d'evna è la festa da luta della Svizzera Centrale ad Art. Als prims duels sum concens, Dominik Schneider volle luta contro Lukas Bissig, Marcel Bieri contro Michael Querder, Mark Lustenberger contro Lukas Tschumi, Silvan Appert contro Sven Lang e Joel Ambuel contro Jonas Burch. La luta comincia in domenica buon'ora alle 7:30 ad Art.
1: Il campionato mondiale da Balapé per RTR.
2: Presentata Oxford Sport, Swisscom e Hyundai.

0: Il di der RTL.
1: Oz concours in mon, buonasera. La regenza Grischuna fa progress en connex culs cuosts del concept de traffic dels Jux Olympics d'un Viren a Milano Cortina. Quel ha costau 3,1 milions francs. El Cantun spetja in a participazion de 2,1 milions francs dell'Italia. La region Lombardia veva en premess de se participavi dels cuosts. A lu denton schau spitja al Grischun. Suenter discurs intensivs hagi il president de la Lombardia os garantiu a scrit il pagament. A scheia ha dit Martin Bühler an vers RTR. Con che la Lombardia paga la finale ai dentonon aviert. Suenter plirsons con cefres cocchnes, al centre de Senedat Savognin, fat Jom Vargau in Gudogn de radon 2,4 milions francs, rapporta la FMR. La grande part del Gudogn s'agi d'attribuir al sustegn finanzial de 1,1 milions francs de la Vischnaunca de Sursès ad ulteriores entrades non spitiades. La hotelleria del Grischun ha registrau al maig Vargau 190 meli per notazions. Quai ha in plus de 6% comprau cuion avon. Quai scriva Juffezi per economia e turism del Grischun. S'augmentaus ai el di ember de hosp schweizers. Quai per cium per cien. La Svizzera ha godignau con 2-0 in contra l'Algeria ed ha scheia se qualificada per l'ottava final del campionato mondiale de Balapai. Sinti che la Svizzera fronte ven decidiu questa notte, la Colombia ni la Ghana. A l'ottava final gioca la Svizzera lumardis che ven a Vancouver. Tondamai tocca la prossima gara.
2: Las ondas rumänisches Kurt Zivala 6, 3 Stets e Marsi Grischum in Fröinevna sind tuas der Integro un Indriz Solar. Nus wens discurrir con l'expert per Indriz Solars, Christian Dri Hassler. El declare in un per minuts, c'è ci potes esser capitosch, per este restais lander vi, mia nom Tobia Faller. Hei, in avventi una pacifica Sara Sencia, in compagnia del nostro programma.
0: RTL, de nus, per vus.
2: E tu hast giusto una novità del traffic.
0: Vias e traffic.
2: La novità per tutti è la Tredes, Trenta Bellinzona e San Bernardino, Trenta Roveredo e lo Stallo e Sprieval in tutte le due direzioni, lo è giocato per Summa, si c'è intorno sulla via. Hai, e erenche velocipedists in direzione nord, sprech, c'è non essere giusto in vedilo e sci, allora fai attenzione.

0: Schettet la radio, meine trasli storgi de musica.
1: Schettet chansons, da vinten grons hits.
0: E den l'ura per la perpetna dat.
1: RTL. Nur che la musica

La Saira tar RTL. Con Sempre Verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Mess insieme la nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: Il di der RTL.
1: Oz concours in mon, buonasera. La regenza Grischuna fa progress en connex culs cuosts del concept de traffic dels Jux Olympics d'un Viren a Milano Cortina. Quel ha costau 3,1 milions francs. El Cantun spetja in a participazion de 2,1 milions francs dell'Italia. La region Lombardia veva en premess de sa participavi dels cuosts, a lu denton schauspitia al Grischun. Suenter discurs intensivs hagi il president de la Lombardia os garantiu a scrit il pagament. A scheia ha dit Martin Bühler an vers RTR. Con che la Lombardia paga la finale ai denton un avviert. Suenter plirsons con cefres cotschnes al centre de Senedat Savognin fat jom vergau in Gudogn de radon 2,4 milions francs, rapporta la FMR. La grande part del Gudogn s'agi d'attribuir al sustegn finanzial de 1,1 milions francs de la Vischnaunca de Sursès ad ulteriores entrades non spitiades. La hotelleria del Grischun ha registrau al maig vergau 190 meli per notazions. Quai ha in plus de 6% comprau cuion avon. Quai scriva Juffezi per economia e turism del Grischun. S'augmentaus ai el di amber de hosp schweizers. Quai per cium per cien. La Svizzera ha godignau con 2-0 an contra l'Algeria ed ha iascia sa qualificada per l'ottava final del campionati mondial de Balapai. Sin chi che la Svizzera affronta ven decidiu questa notte, la Colombia ni la Ghana. A l'ottava final gioca la Svizzera lumardisca ven a Vancouver. Tondamai tocca la prossima gara.
0: La Saira der RTR. Con sempre Verz. Hits. E scubridas. Musica non-stop.

musica per Rin e Scadin. Per Zai. Per Mai. RTR. Simplemein. Per tutti.

vus al puls de la musica. Dal Simple Welt, Suri Hit, Finta la scovrida. RTR. Usciveria scola vita.

La seira da Peder Cadoc. La seira da Brainta stangianta il flo, son breiva stirainta la senda il pro. Il vent tras la roma sussura le vet, la giazla am clomma gli adia scinet. Silenzi surteira il gote dils crons, l'antira natteira s'andorma sel fons. Il pouro l'armainta cacea sottec, si orme containta, il pos è perfetto.

Salut, dad Andri Pir. Da tot quels chi passen, chi es tu? Da tot quels chi squassen lur valü, erasanor lur vertü, spectrum ruot, mas betü cugnaschü, eister in conscheint, ceu bifnaint.

Bloccà, da Clodurì Bezzola. Per amur da la pasch am tschainta cun lefs in duriz e spett, c'ha tüm scusesch per imprender di spitta.